una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

0: Smith.
1: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
3: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
2: Concessionario ufficiale?
3: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
2: Cosa puoi trovare?
3: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca. Moto, scooter e noleggio.
2: Punti forti?
3: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
2: Chi vince su tutti?
3: Campello Motors.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
4: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
1: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: connessione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
1: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
2: E certo!
0: La bontà è una scelta, come la qualità.
2: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
0: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
2: Pasticceria Ciolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ciolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi

0: parcheggi coperti modulari,
1: strutture e macchinari inox per littica,
0: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
0: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
7: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia,
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta radio.

0: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
1: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
1: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
1: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
3: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
2: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
3: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
2: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
3: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
4: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
4: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
6: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Emanuele Bauscia, Love Myself, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi qua, buongiorno, buongiorno, buon giovedì. Oggi giovedì 8 ottobre 2026 da Radio BCS, il mio buongiorno intanto a tutti e tutte voi. Tutto bene? Sì, insomma, dai, la pioggia era prevista ed è piovuto stanotte. Io mi sono mezza svegliata, diciamo, questa notte, fra il dormiveglio sentivo che pioveva. Non vi so dire che ora era, più o meno, ma verso il tardi, ecco. Ieri sera dunque sono andata a letto verso le 11, sì, sono stata l'una e mezza forse. Ad ogni modo, il terreno era ancora bagnato, almeno dalle parti mie, per cui presumo abbia piovuto abbastanza tutta la notte. Oh, beh, adesso no, è meno male, perché sembra anche voglia uscire un pallido sole. Dico meno male perché giovedì è giornata di mercato, chissà che si possa svolgere regolarmente. Vedremo quello che succederà nelle prossime ore, ci aggiorneremo sulle notizie, ma anche sul tempo, come ogni mattina. Tra una canzone e l'altra, tante belle canzoni che potremo ascoltare insieme nel corso della giornata. E questa prima ora, naturalmente, dedicata all'oroscopo, che vi leggerò fra poco, ovviamente, e poi appunto all'aggiornamento insieme appunto delle notizie. Dalle 9 in poi ci è riservato per due. Buon ascolto anche oggi dei nostri programmi, vi faremo buona compagnia, ve lo assicuriamo ogni giorno, ma è così, almeno questo è nel nostro intento, speriamo di riuscirci ovviamente. 041 40 0046 è il nostro numero fisso e 338 266 2777 per i vostri messaggi. Ascoltiamo una canzone di Ermal Meta di qualche anno fa e subito dopo poi vi leggo l'oroscopo, va bene? Ancora buona giornata, un saluto a tutti. Dall'alba al tramonto, Ermal Meta, a tra pochissimo.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: E sono pronta a leggervi l'oroscopo di questo giovedì 8 ottobre 2026. Beh, tanti auguri intanto a chi compie gli anni proprio oggi, eh? Tanti auguri, buon compleanno. E auguri a chi si chiama Pelagia. Nome un po' particolare, se c'è qualcuno che si chiama così, auguri, eh? Auguri a tutti i festeggiati, a tutti coloro che festeggiano qualcosa questo 8 di ottobre. E adesso, cominciamo. Ariete, se ieri avete agito di pura grinta e istinto, addirittura primordiale, oggi la luna vi impone di fermarvi a guardare dove avete messo i piedi. Tutta quella potenza ora va canalizzata nella pianificazione, capito? Toro, c'è un netto cambio di passo. Se ieri vi sentivate bersagliati dalle provocazioni, oggi subentrerà una profonda sensazione di centratura. Riuscirete a guardare i vostri problemi con un distacco scientifico, addirittura. Però, Gemelli, oggi vi ritrovate a voler disperatamente riorganizzare spazi, orari o scadenze per placare un senso di instabilità che vi sta pervadendo. La sfida del giorno è accettare che non tutto può essere incasellato, però, e comunque non tutto in una volta, Pianificate bene le vostre cose. Cancro, c'è una bellissima fluidità che vi permetterà di tradurre i vostri presentimenti in strategie concrete. Se dovete chiedere un favore o sbloccare una situazione burocratica, oggi vedrete e troverete la chiave perfetta. Leone, l'onda dell'entusiasmo e dell'autocelebrazione dei giorni scorsi lascerà spazio ad un sano pragmatismo. Sarà una giornata eccellente comunque per capire dove state sprecando le vostre preziose energie. Vergine, la luna tocca il cuore del vostro segno e vi spinge a fare pulizia drastica, addirittura che si tratti di eliminare una cattiva abitudine o ridefinire i confini. Oggi avrete il coraggio freddo e liberatorio di dire finalmente basta. Bravi. Bilancia, sentirete il bisogno di spegnere i radar e ritirarvi nel vostro spazio mentale. C'è un forte invito a fare un bilancio interiore e a ripulire la mente da vecchi rancori. Il silenzio vi servirà per ricaricare le batterie. Scorpione, ieri eravate nel pieno dell'uragano emotivo, intenti a ridefinire i vostri desideri. Oggi la nebbia svanirà, la luna si allineerà con il vostro Mercurio e trasformerà quella confusione in una lucida strategia.

stavano ristagnando. Acquario, il cielo vi impone di ripulire il campo da ogni ambiguità. Dovete esigere risposte chiare da chi vi circonda e soprattutto siate brutalmente onesti con voi stessi per azzerare la tensione. Pesci, la rigidità della mattinata potrebbe farvi sentire emotivamente bloccato o non compreso da chi vi sta vicino. La svolta arriverà quando smetterete di pretendere che gli altri leggano nel vostro pensiero. Parlate, insomma. Apritevi. E auguri, naturalmente. Auguri a tutti e a tutte.

0: Red con Love Sober. Ci risentiamo tra poco e daremo un'occhiata insieme alle notizie dell'ultima ora.
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè.

0: caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
1: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
2: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
1: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Finalmente ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
5: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
4: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
6: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
7: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
6: Concessionario ufficiale?
7: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
6: Cosa puoi trovare?
7: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca. Moto, scooter e noleggio.
6: Punti forti?
7: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
6: Chi vince su tutti?
7: Campello Motors.
8: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
9: Di me, non sono un Latin lover.
8: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: una delle colonne sonore ovviamente di quest'estate, appena passata, questa canzone di Serena Brancale insieme ad Elia e al Mio Paese. Io ho pronti due bei successi degli anni 90 che ascolteremo tra poco in Simply the Best, subito dopo aver dato un'occhiata a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina questo giovedì 8 ottobre 2026. Allora, in primo piano cosa c'è? Che ci sono stati momenti di tensione a Torino perché ci sono stati dei disordini al corteo Propal, lanci di oggetti e cariche con idranti. Sto guardando anche le immagini mentre parlo con voi. La manifestazione era partita al termine dell'incontro sulla Palestina organizzato dal coordinamento Torino per Gaza al campus Einaudi. E queste varie tensioni in serata, e i manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. Dopo circa un'ora di fronteggiamenti sono stati lanciati, come dicevamo, oggetti vari, eccetera. Quindi ci sono stati veramente dei momenti di tensione. Poi in primo piano, ancora, vediamo cos'altro c'è. C'è Mattarella, vedo la sua immagine, il Presidente della Repubblica Mattarella che firma tre grazie. Tra le altre c'è anche il gioielliere Gianni di cognome. Non è l'ultimo caso di cui tanto si è parlato ultimamente, ma un caso precedente, lo stesso che uccise due rapinatori. Poi magari vediamo più in dettaglio. Questo era di Catania ed è successo qualche anno fa. E poi l'Iran, l'esercito statunitense è in allerta e sembra siano pronti a nuovi attacchi, forse anche prima delle midterm. Al via quindi i preparativi, quindi si continua a combattere, come si continua a combattere anche nell'altro fronte di guerra, quello tra Ucraina e Russia, ancora droni su Kiev, un morto e decine di feriti, e la Lituania schiera l'esercito al confine con Kaliningrad, quindi massima tensione sul Baltico, quindi niente notizie rassicuranti da quelle parti, ma ormai è da un po' che non abbiamo più notizie rassicuranti, anzi è piuttosto allarmanti, come avete appena sentito. Ecco, e poi per tornare in Italia c'è il caro carburanti a tenere banco ancora in questi giorni. La Premier Meloni dice pronti a intervenire con accise mobili e quindi può darsi pure che si metta mano alle accise, ma momentaneamente, per questo sono mobili, nel senso che anche se tolgono qualcosa, poi finita l'emergenza magari la rimettono. Ecco, e quindi questa è la situazione. E ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale, adesso ascoltiamoci questi due bei successi degli anni 90, come vi ho già anticipato, in Simply the Best.
1: Un viaggio a senso solo, senza ritorno.

E Michael Jackson con la tua You Are Not Alone, anni 90 ovviamente, è come la canzone di Gianluca Grignani che abbiamo ascoltato prima, Destinazione Paradiso, un altro pezzo veramente memorabile di allora. Ci risentiamo tra poco e ci aggiorneremo sulle notizie dell'ultima ora.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
2: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
3: Jebis e Chioggia Spiagge
2: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
5: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
4: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
5: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Clodia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
8: Clodia Lab.
6: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
9: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
10: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
9: violino, saxofono,
10: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
9: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
10: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
9: Associazione Musica Chioggia.
10: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
11: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Chris De Sarani, l'abbiamo ascoltato in Good Old Days ed ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: Eccoci dunque alle notizie dalla città, le notizie di questo giovedì 8 ottobre 2026. Cantieri sul ponte, a rischio il traffico sulla strada per il porto. Ebbene, gli spedizionieri chiedono certezze sui lavori al Translagunare e soluzioni per il passaggio dei camion che raggiungono appunto lo scalo. Quindi traffici portuali a rischio. Le case di spedizione e le agenzie non sanno come muoversi nella perdurante assenza di indicazioni precise su quando inizieranno e si concluderanno i lavori per la ricostruzione del fatiscente impalcato del ponte sul Canal Lombardo esterno, cioè il Translagunare per intenderci. Un passaggio obbligato per la quasi totalità dei mezzi pesanti diretti e provenienti dallo scalo mercantile di Valdario. La piena operatività e competitività del porto di Chioggia, premette il portavoce degli spedizionieri internazionali, Tommaso Sitran, è strettamente subordinata non solamente all'accessibilità nautica, ma anche alla presenza di infrastrutture viarie e terrestri adeguate ed efficienti. La prospettiva di un'estensione dei cantieri per oltre un anno impone la ricerca immediata di soluzioni alternative condivise. I lavori erano stati momentaneamente interrotti nel luglio scorso. Ecco, quindi l'intervento avrebbe dovuto durare 400 giorni, ma gli operatori lamentano l'assenza di date già fissate per avere, insomma, una visione anche a lungo termine di come muoversi nel porto. Speriamo, insomma, abbiano delle risposte. Ancora dalla nostra città, soste selvagge, musica, la movida Fracassone esaspera i residenti. Degrado, rumori e sosta selvaggia sottomarina, tre effetti collaterali della movida su cui tornano a chiedere interventi urgenti i proprietari e i residenti di case di Viale Trieste del Lungomare. La situazione è diventata insostenibile, si sfogano i residenti riuniti in un comitato. Da diversi mesi alcuni locali della zona diffondono quotidianamente, in particolare nel fine settimana e nelle ore notturne, musica ad altissimo volume, ben oltre i decibel consentiti dalle normative e ben oltre gli orari consentiti dai regolamenti comunali e dall'ordinanza del sindaco in materia. È dal mese di marzo, ma già anche dall'anno scorso, che denunciamo questa situazione di inciviltà e di completo abbandono, nonostante le numerose segnalazioni e gli esposti alle autorità competenti. Continuiamo ad assistere agli stessi comportamenti. Quindi si chiede che venga finalmente prestata la dovuta attenzione a questa situazione e che vengano effettuati controlli continui e adottati provvedimenti concreti così come la normativa prevede. E si confida in un intervento tempestivo e risolutivo che si lavori per evitare che nella prossima estate si ripetano gli stessi scenari. L'auspicio dei residenti è questo, trovando soluzioni che riescano a conciliare i diritti di chi ha attività commerciali con quelli della quiete e del decoro di chi poi ci vive, ci abita, insomma, in questi posti. Ex campo da calcio a Cabianca, nel degrado tra erbacce e rovi. Si vedono ancora le porte del campo di calcio, i piloni dell'illuminazione, gli spogliatoi, ma di quell'impianto che un tempo vide le glorie del GS Cabianca, squadra che arrivò fino alla seconda categoria, non è rimasto praticamente più nulla. Anzi, erbacce, rovi e vegetazione fuori controllo hanno sommerso tutto il resto, favorendo anche il proliferare di animali indesiderati come nutrie e bisce a pochi metri dalle case di chi ancora abita in frazione. Cabianca è un piccolo paese, poco più di 1000 abitanti, che segna il confine del comune di Chioggia con il territorio comunale di Corrizzola. C'è poco da queste parti e il campo di calcio era una di quelle poche aree dove i ragazzini potevano giocare, solo che di bambini oggi da queste parti ce ne sono pochissimi, come dappertutto ormai. La società sportiva non esiste più da tempo e il campo da calcio è andato in malora da parecchi anni. Dal comune ci è stato detto, dicono sempre i residenti, che grazie al PNRR si investiranno dei soldi per pulirlo e sistemarlo, per poi darlo in gestione ad un'altra società sportiva. In attesa di tutto questo, però, i residenti chiedono anche, per motivi igienico-sanitari ovviamente, di ripulire l'area almeno dalle erbacce e dai rovi che stanno a ridosso delle case del corallo. In frazione non c'è più forza di gestire il campo e sinceramente non interessa loro a chi verrà affidata la struttura, ma che venga ripulita, questo sì. Lo stesso discorso vale anche per il campetto di Capasqua, che si trova nelle stesse condizioni, ovvero abbandonato al proprio destino, a quanto pare. E a proposito, ecco, di lavori, di rovine, panchine rovinate dai vandali, pensionato le ripara a sue spese. Pensate, le panchine di Piazza Todaro erano state vandalizzate, su una erano comparse numerose scritte con un pennarello nero e poi ricoperte con della vernice rossa, mentre da altre due era stata tolta un asse dello schienale. Soltanto una sembrava ancora recuperabile. Ieri però le panchine sono state sistemate, ma non dal personale del comune, ma da un cittadino che ha deciso di rimboccarsi le maniche. Dice: è inaccettabile vedere come viene trattata male la città ed è insopportabile, ha commentato l'uomo, che è un medico oculista in pensione. La prima ad essere sistemata è stata la panchina ricoperta di vernice rossa. Il cittadino si è procurato l'attrezzatura necessaria e ha provveduto a rimuovere lo strato di colore. Ha coinvolto anche dei ragazzi e racconta: ho chiesto loro di darmi una mano ed hanno collaborato. Poi a proprie spese ha acquistato l'asse mancante e sistemato anche le altre sedute, restituendo decoro alle panchine della piazza, installate soltanto pochi mesi fa, tra l'altro. Scusate, ma c'è un rischio. L'iniziativa ha raccolto il plauso di moltissimi cittadini, come era ovvio, che hanno espresso proprio la propria gratitudine attraverso i social. Ma c'è anche chi si è posto una domanda: un privato può intervenire autonomamente per riparare un bene pubblico? Il dubbio è che, pur mosso dalle migliori intenzioni, il cittadino avrebbe dovuto prima chiedere l'autorizzazione al comune, anche quando l'obiettivo è semplicemente quello di rimediare ad un danno, che rischia di incappare nel classico paradosso all'italiana, cioè che finisce con l'essere sanzionato non chi ha commesso il vandalismo, ma chi vi ha posto rimedio. È il tutto mentre chi ha provocato quei danni resta ancora senza un nome, perché non è stato punito né individuato e quindi di conseguenza neanche punito. Speriamo bene, perché veramente sarebbe il colmo. Altre notizie dalla città volevo anche ricordare, per quanto riguarda la prevenzione dei tumori, la luce rosa sul municipio. Ebbene, municipio illuminato di rosa per tutto il mese di ottobre, per aderire alla campagna di prevenzione del tumore al seno. Anche quest'anno l'amministrazione ha aderito all'iniziativa Nastro Rosa dell'AIRC, che nel mese di ottobre propone una serie di eventi di sensibilizzazione. Tra questi, più visibile senza dubbio l'illuminazione dei monumenti più importanti di ogni città del colore rosa. Negli ultimi anni questa campagna ha portato a colorarsi di rosa anche il Duomo di Milano, Ponte Vecchio a Firenze. A Chioggia si è scelto un municipio rosa per tutto il mese, ad eccezione di domani, perché si tingerà di verde per aderire ad un'altra iniziativa sociale promossa dall'Associazione dei Genitori con i figli affetti da sindrome Pans-Pandas. L'associazione aderisce ad una campagna internazionale e chiederà che il 9 ottobre monumenti e luoghi simbolici si illuminino di verde in tutta Italia e nel mondo. Questo solo per domani, poi ritornerà naturalmente a tingersi di rosa per tutto il mese di ottobre, come avviene ormai da tempo. Bene, ci fermiamo qui. Diamo un'occhiata alle previsioni del tempo e vediamo che nelle prossime ore ci sarà una certa instabilità. Anche domani è previsto instabile con molte nubi, schiarite più probabile dal pomeriggio in poi di domani, temperature in calo, più significativo riguardo alle massime in pianura. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova e Il Gazzettino di oggi.

0: è Marrakesh insieme a Guè con il loro singolo nuovo che stiamo ascoltando in questi giorni, si chiama Casini. Ed ora, cari amici e amiche, beh, sono già le 9 passate, è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Renato Zero che stiamo ascoltando con Cercami 1998. Eh sì, è stato un grande successo, un numero uno che abbiamo voluto riascoltare stamattina nell'appuntamento delle 9 con Unforgettable. Grazie a Gioielleria Ballarina, naturalmente, che vuole sempre regalare tante emozioni e anche farvi risparmiare, perché per tutto il mese di ottobre trovate i gioielli in oro e perle firmati Comete Gioielli con il 20% di sconto. Dovete assolutamente approfittarne, ecco perché poi tra l'altro ogni occasione è buona per regalare una perla. Affrettatevi, è la promozione valida per tutto il mese di ottobre. Anna, Karin e Stefano vi aspettano allora in Viale Padova a Sottomarina. E sono le 9:07.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di patate.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
0: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
2: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
0: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
2: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
0: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

che abbiamo ascoltato spesso quest'estate. Tu cosa fai questa sera di Noemi? Buongiorno, volevo salutarvi di nuovo, augurarvi un buon giovedì, oggi giovedì 8 ottobre, giornata piuttosto nuvolosa, lo vediamo ancora, perlomeno non piove al momento, dai, volevo salutare voi, risalutare anzi voi che c'eravate già quando ho cominciato intorno alle 8 e voi che vi siete aggregati dopo. Buona giornata anche a voi, buon ascolto di Radio BCS. Tra poco si continua con Gianni e me, ovviamente, è riservato per due. E tra poco anche una delle novità di questi giorni in Out Now. Ma prima della novità ci ascoltiamo Zombre, che dite, che è sempre un bel ascolto, indubbiamente. My Body is Ready e subito dopo appunto le novità, una delle novità della settimana.

0: Ecco, adesso siamo in due, siamo in due.
1: Toc toc.
0: Buongiorno.
1: Cosa piogge con sto vento? Chi è che bussa sto convento?
0: Ah, te la ricordi ancora?
1: Come no, buongiorno.
0: E chi è che bussa?
1: Sono Gianni, piacere.
0: Ah, bene.
1: Io sono sempre.
0: Si accomodi.
1: Sto in piedi per il momento. Sai che in questi giorni con un po' di mal di schiena preferisco stare in piedi.
0: Anch'io, a volte sì, preferisco stare in piedi quando ho qua quei doloretti.
1: Sì.
0: Perché
1: sì.
0: Quando sono belli forti bisogna stare stesi.
1: Adesso facciamo i classici discorsi d'anziani.
0: D'anziani, sì.
1: Ho trovato una pastiglina, sai che fa veramente dei miracoli.
0: Sì, poi mi dai il nome. Perché non vogliamo fare pubblicità, perché poi la paghiamo.
1: Ma non me la ricordo neanche. Beh, ieri, guarda, ti dico la verità, sono andato in farmacia quando ho pagato lo scontrino, ho detto ci picchia, non è solo ammalarsi, anche puoi comprare le medicine.
0: Perché noi abbiamo un servizio sanitario che va benissimo, per carità, ci sono paesi.
1: Ma potrebbe andare pure meglio,
0: che
1: però.
0: Paghi, devi pagarti tutto e l'ospedale non paghiamo.
1: Ultimamente paghiamo abbastanza.
0: Però negli anni hanno sempre aggiunto qualcosa a nostre spese.
1: Hanno cominciato a toglierci delle cose.
0: Allora, i farmaci salvavita ce li passano.
1: Certo.
0: Cioè dobbiamo essere lì.
1: Salvaci salva schiena te li paghi.
0: Sì, dobbiamo essere lì pronti per schiattare da un momento all'altro. Moribondi. In pratica.
1: La prossima volta prova ad andare lì piangendo, vediamo se funziona.
0: No, non funziona, non perché funziona. Dipende dalla patologia che hai.
1: Ah, ok. Porca
0: se si ha mal di testa, mal di schiena, mal di quelli dobbiamo comprarceli tutti, gli antidolorifici dobbiamo comprarceli tutti.
1: Il mal di schiena è invalidante, cioè quando c'è mal di schiena non riesce a fare
0: ma
1: niente.
0: Ma allora deve esserci una patologia che deve essere certificata.
1: Vabbè, amici,
0: cioè,
1: lasciamo perdere.
0: E
1: dai.
0: Comunque non si muore di mal di schiena.
1: Ho già capito che
0: che te li devi pagare.
1: Molto bene. Buon giovedì, è l'8 di ottobre, buona giornata a tutti.
0: Anche a te.
1: Bello, un po' più fresca di giorni scorsi, adesso siamo più autunnali in regola.
0: Che comunque fa caldo anche
1: comunque
0: stamattina.
1: Sì, guarda,
0: ho notato, io ho visto il brutto tempo, ho messo una giacchettina.
1: Ha messo
0: un po'
1: il cappotto
0: più...
1: stamattina.
0: No, non dico il cappotto, ma ho preso piumino un po' più pesantino e mi dava fastidio.
1: No,
0: perché
1: ragione,
0: in effetti.

0: fatto.
1: Sì, ne hai parlato mezz'ora l'altro giorno. Guarda,
0: te lo ricordi?
1: Basta così. Basta
0: c'era
1: così.
0: Abbastanza entusiasmo.
1: Sì,
0: quando
1: sì, molto,
0: okay.
1: Molto.
0: Nuova canzone si chiama Funeral.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
4: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
4: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: La bella musica di Radio BCS, Nush, che novità splendida insieme a Dash con un pezzo che si chiama Funeral. Tra l'altro l'abbiamo raccontato, soli in apparenza una canzone triste, perché in verità Funeral in questo caso ha un'accezione romantica. Uno dice: com'è possibile? È possibile perché lei dice: voglio tanto che il mio fidanzato, il mio compagno di vita, mi faccia anche l'elogio funebre quando non ci sarò più. Quindi l'idea è che staremo insieme per sempre, no? Questa è un po'...
1: si fa un po' fatica,
0: sì,
1: è un po' associare l'amore al funerale.
0: È proprio, essendo lei in una fase di vita ancora giovane, cioè la prospettiva è: sto talmente bene che spero di arrivare fino alla fine dei miei giorni.
1: Sì, ma la spiegazione l'ho capita,
0: certo.
1: Solo che io non l'avrei associato
0: assolutamente.
1: Ecco, una storia d'amore al funerale.
0: Chiamare proprio la canzone Funeral non era proprio un romanticismo evidente.
1: Secondo me non è il massimo, però la canzone è molto carina.
0: È molto
1: invece
0: carina, molto.
1: Bene, e naturalmente è una novità.
0: Le novità ancora per poche ore, perché poi da domani tu mi insegni.
1: Che Massimo ti insegno
0: sabato.
1: Io?
0: No, dico Massimo sabato.
1: Ecco, allora, che stavo dicendo? Ah sì, che le novità sono offerte da Planet Bike. Vi invitiamo ad andare a visitare lo showroom, perché è uno showroom

0: con tantissime bici in esposizione per uomo, donna e bambino, e tantissime naturalmente bici elettriche di qualità superiore che potete acquistare anche a rate. Allora, Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
1: Bene, noi torniamo tra pochi minuti. Ho già trovato un argomento interessante che poi è una cosa che si dice spesso, però poi quando vedo questi valori comincio a chiedermi, a farmi delle domande. Parliamo naturalmente di gioco, di quanti soldi gli italiani giocano in Italia, cioè quanto spendiamo per
0: al
1: il gioco?
0: Sì, quanto gioco d'azzardo?
1: No, gioco normale, cioè i giochi che abbiamo noi che spendiamo per i giochi. Poi naturalmente sai, non è gioco d'azzardo. Gioco d'azzardo è quando tu vai al casinò, quello è gioco d'azzardo. Io proprio so, con biglietto a lotteria, altre cose.
0: Anche quello può diventare un gioco d'azzardo. Se stai lì a comprare, cioè investi talmente tanti soldi.
1: Non volevo parlare adesso, era solo un'anticipazione.
0: Giusto.
1: Ecco, era un ramp, come si
0: ne
1: dice.
0: Ne parliamo dopo, allora.
1: Grazie, Nuccia, bontà tua.
0: A tra poco.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
3: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
2: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
3: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
2: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Al Gran Sostanco, un mare di sapore. Dal mare.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
6: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
5: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
6: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
5: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
6: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
5: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
7: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
8: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
9: E certo!
7: La bontà è una scelta, come la qualità.
9: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
7: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
9: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
7: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
10: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
11: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
10: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
11: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
10: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
12: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
13: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
12: Concessionario ufficiale?
13: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
12: Cosa puoi trovare?
13: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca. Moto, scooter e noleggio.
12: Punti forti?
13: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
12: Chi vince su tutti?
13: Campello Motors.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: trippato con la musica reggae, cara Lucia, facendo riferimento al grande Bob Marley, no? Che ispirava, esatto, all'epoca i musicisti, e fece un disco interamente dedicato a quel genere musicale. Era pieno a zeppo di canzoni bellissime, tra cui c'era anche Master Blaster, che appena adesso abbiamo ascoltato. È stato veramente una hit clamorosa di quell'anno.
1: Assolutamente un pezzo straordinario.
0: Pezzo straordinario, bellissimo.
1: Tutti conosciamo.
0: Allora, stavo parlando prima, cara Nuccia, di quanto spendono gli italiani per i giochi. Abbiamo detto che sono dei numeri che veramente fanno riflettere, anzi un pochettino possono anche far preoccupare. Pensa che in Italia nel 2025 sono stati giocati 165 miliardi.
1: Miliardi.
0: 165 miliardi, letteralmente buttati in qualcosa che semplicemente è legato alla sorte, e solamente pochissimi poi
1: l'illusione
0: vincono
1: di poter vincere,
0: ecco,
1: ovviamente.
0: È l'illusione. Per avere una proporzione, la spesa pubblica italiana, ad esempio, per l'istruzione è di circa 83,7 miliardi, quindi meno di metà di quello che spendiamo per i giochi, e lo spendiamo per l'istruzione.
1: Ma pensa,
0: giusto per dare una misura. Per quanto riguarda le istruzioni, per quanto riguarda un altro mondo che stupisce, maghi e cartomanti, giro d'affari da 6 miliardi, quindi ancora più fantasioso, perché sul gioco, diciamo, non c'è una possibilità remota. Maghi e cartomanti, c'è chi ci crede, quindi si affida.
1: Ma poi perché?
0: Perché si spendono 6 miliardi all'anno.
1: Ma per farsi dire che,
0: diciamolo insieme, 6 miliardi all'anno per farsi prevedere il futuro dai maghi e cartomanti.
1: Ma io non lo voglio sapere il mio futuro, ma perché devo sapere prima?
0: Quindi, insomma, sono cifre pazzesche.
1: Che già è il presente rovinato, magari mi danno, ecco, anche brutte notizie.
0: Teniamo speranza almeno per il futuro.
1: Almeno quello.
0: Almeno,
1: no,
0: quello.
1: Lasciatemi almeno la speranza.
0: Vabbè, questi sono dati che fanno riflettere, cara Nuccia, perché davvero sono spese pazzesche.
1: Ma vedi, io e te non contribuiamo a queste,
0: no,
1: cifre.
0: Giochi io zero.
1: Vero, sì,
0: cartomanti
1: no. Io pure.
0: Zero, quindi.
1: Io pure. Quindi non c'entriamo niente.
0: Niente.
1: Ecco, ma ci sono tante persone invece.
0: Sì.
1: Per arrivare a cifre.
0: Io penso di aver giocato due colonne. No, neanche due colonne. Come si mettono i numeri?
1: Ma io non ho mai giocato,
0: no,
1: a Super Enalotto.
0: Due anni fa, a Natale, ho detto: guarda, prendo, vediamo se mi faccio il regalo
1: io
0: di Natale.
1: Io l'ho sempre detto, ogni tanto, quando mi viene in mente.
0: Sì, biglietto della lotteria.
1: Ai
0: grande vinci, vabbè.
1: Ma proprio una volta ogni sei mesi.
0: Amici, però anno. Insomma, possiamo non prendere anche quello volendo.
1: Ma infatti me le dimentico.
0: Ecco, possiamo far evitare anche di prenderlo. Va bene, sono tanti soldi, pensateci quando andate a spendere quei soldi lì, perché davvero potreste fare molte, molte altre cose migliori che buttarli in quel modo, sappiatelo.
1: Ecco,
0: senti, cara Nuccia, era l'appuntamento con Simply the Best, un grazie a Super Coffee Shop, ciao.
1: Super Coffee Shop, ecco, per un'ottima colazione, mi raccomando,
0: ecco,
1: andate a fare colazione lì
0: al prezzo di un gratta e vinci.
1: Ma bevetevi un buon caffè, cappuccino. Mangiatevi una buona brioche.
0: Sai quante emozioni migliori vi dà, cari amici?
1: Porca miseria.
0: Ecco,
1: dai,
0: torniamo tra pochi minuti.
2: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè, sulla Napolo sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: Piena vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
16: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: La bella musica di BCS, amici, con Malcolm Todd, 9.53 del mattino. Buongiorno, c'è riservato no. per due, lasciami dire. Radio BCS.
1: Dai, vai con l'R.
0: A me piace abbondare. Allora, abbiamo parlato di come gli italiani spendono i propri soldi male, in alcuni casi male.
1: Italiani, ecco. Molti italiani, non tutti. Ecco.
0: Vabbè, gli italiani, inteso il popolo italiano, sì, tutti cioè. Insieme. Poi anche tu contribuisci, anch'io ho contribuito due anni fa, come dicevo, ho giocato una schedina, quindi ho messo i miei 2 euro, tra non mi ricordo più cosa ho tirato fuori.
1: Io
0: quindi,
1: pure, due,
0: ecco, quindi
1: euro,
0: nel nostro
1: sì.
0: piccolo, nel nostro piccolo, Caranuccio, anche noi abbiamo alimentato questa industria del gioco che andrebbe invece, secondo me, combattuta e fermata.
1: Ma scherzi,
0: facciamoci una battaglia.
1: Soldi, quanti soldi che va lo Stato?
0: Come no?
1: Con il gioco.
0: Perché lo Stato ha sempre questa, come dire, questo atteggiamento un po' bipolare, secondo me, perché sì. da un lato dice non dovete giocare, non dovete fumare, e poi ci guadagna l'ira di Dio su queste cose.
1: Ma
0: sono
1: giocate
0: misteri.
1: Giocate con moderazione.
0: Giocate con moderazione.
1: Ti dicono, va, sì, gioca sì. qua, gioca
0: fuma
1: su.
0: Con moderazione.
1: E bevi con moderazione.
0: Certo.
1: Tutto
0: quindi,
1: con moderazione.
0: Ingrassaci
1: in
0: pure a noi dello Stato, ma fatelo con moderazione, cari amici. Vabbè,
1: beh,
0: sono,
1: in effetti.
0: Sono misteri.
1: A parte la pubblicità, diciamo, che non si dovrebbe sì. fare in questi, per questi, queste cose, però tutto come se si facesse tutto con moderazione,
0: certo.
1: vivremo tutti molto meglio,
0: Chiaro.
1: L'alcol, quel tanto che basta ogni tanto, va bene, basta non esagerare. È lo stesso anche con il gioco, se uno si prende un gatto e vinci
0: ogni due anni
1: come faccio io, che vuoi che succeda,
0: è un brivido,
1: per dire. E tutto, anche il mangiare, tutto bisogna fare con moderazione.
0: Con moderazione, basta la giornata di oggi.
1: A parte il sesso
0: quello è libero. Quello
1: dicono che più si fa, più si sta bene.
0: Bene, almeno una cosa come.
1: Come
0: no, perché va bene moderarsi, per qualche trasgressione di tanto lasciamocela.
1: Dicono che fa bene, che fa bene.
0: Allora, almeno una cosa, non costa neanche niente, tra l'altro, se lo fai con il partner
1: dipende.
0: Ufficiale.
1: Dipende.

0: chiama Dedica. Lascialo fare ad Ernie, Anuccio. Ognuno ha delle doti, il canto non è la tua principale.
1: Ma perché io non faccio le O bene?
0: No, assolutamente no. Lascia perdere.
1: Dimmi, caro.
0: Allora, siamo alla fine dell'ora. Sai cosa succede alla fine di ogni ora?
1: Che succede?
0: C'è la luce rossa di là, che sta succedendo?
1: Mi sono messe le luci psichedeliche.
0: Ah, ok, perché da ieri stanno installando le luci colorate, adesso c'è la luce rossa. Ho detto, Nuccia, che devi fare dietro là?
1: No.
0: No, perché stai parlando prima di certe cose, ho detto, magari sai, un attimo di follia, anche al lavoro, no, però.
1: Ci hanno messo delle luci, sì. Io posso scegliere di avere dietro o il rosso o il blu o il verde.
0: Che bello.
1: Ma anche, c'è anche l'optional di far cambiare la luce ogni tanto.
0: Ok, è la cromoterapia praticamente.
1: Allora adesso per esempio cos'è blu? Sì. Adesso non vedo bene blu.
0: Adesso è diventato blu, sì.
1: Tra un po' diventerà rosso, poi verde.
0: Il rosso l'ho già visto. Bellissimo. Che bella idea. Abbiamo speso i soldi benissimo.
1: E che l'hai spesi tu, scusa.
0: Senti, mettiamo una canzone fantastica, era l'anno 2003, c'è Giorgia con noi che riascoltiamo con una delle sue perle, si chiama Gocce di memoria.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: fantastico, gocce di memoria.
1: È vero, anche il film è molto bello, hai detto bene.
0: Come no?
1: L'hai visto?
0: Certo, questo l'ho visto.
1: L'hai visto?
0: La finestra di fronte.
1: Alleluia.
0: Alleluia, qualcosa ho visto nella mia vita. Pensa, l'ho visto pure al cinema, ti dico la verità.
1: Bene,
0: pensa
1: bene,
0: un po'.
1: Bene.
0: Grande film, bellissimo
1: mi fa
0: film.
1: Piacere, molto.
0: Fammi gasare perché ho visto un film e voglio far sentire che sono molto. Sì, ho apprezzato molto. Ho fatto anche un giudizio critico proprio all'epoca, mi ricordo.
1: Chi erano gli attori?
0: Allora, da finestra di fronte, quindi. Ma forse la mezzogiorno c'era, la mezzogiorno,
1: sì.
0: Vedi che c'era la mezzogiorno. Raul Bova.
1: Era Raul Bova.
0: Raul Bova.
1: Giovanna
0: vedi?
1: Mezzogiorno.
0: Ma amici,
1: bravo!
0: Non c'era, non c'era Corsi su questo, no? Perché era sull'ultimo bacio. A Corsi.
1: L'ultimo bacio,
0: ho visto
1: sì.
0: anche l'ultimo bacio, l'ho visto anche quello.
1: La miseria.
0: Sì, sì. Con Martina Stella.
1: Mi stai diventando un'enciclopedia.
0: Un cinofilo, non un cinefilo, un cinofilo. No, senti, era l'appuntamento con Unforgettable. Belle queste canzoni, grandi numeri uno. Questo appuntamento in collaborazione con
1: Falegnameria Padoan, stile e design. E allora, rinnovate la vostra casa con porte, finestre di design belle, lo stile che volete voi.
0: Dillo con parole tue.
1: Lo sto dicendo.
0: Lo stavi dicendo.
1: Lo
0: bene.
1: Stile che volete voi,
0: okay.
1: Il materiale che volete voi.
0: Perfetto.
1: E poi ci sono
0: queste
1: ancora...
0: sono parole di Nuccia, non sono scritte.
1: Tanti
0: amici. No.
1: Tanti incentivi disponibili. Vi do l'indirizzo allora. Andate a visitare lo showroom, strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Cari amici, care amiche, da 5 minuti sono le 10 del mattino.
2: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante, per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
3: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
4: E certo!
3: La bontà è una scelta, come la qualità.
4: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
3: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione Chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
5: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
1: Hotel Real.
2: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
0: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
2: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
1: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
0: Informati 041 49 26 21.
1: Hotel Real.
2: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: La canzone di Carla Morrison, amici, di Sfruto da Radio BCS, 10:13 del mattino, si è chiusa nelle ultime ore, un paio di giorni fa, la Paris Fashion Week, dove si sono presentati naturalmente gli abiti, ma poi come sempre a far parlare c'è anche molto altro, non è solo una questione di vestiti, che c'è anche come vengono presentati, cosa si inventano ogni volta gli stilisti per proporre quelle che sono le nuove collezioni.
1: Abbiamo visto anche quando è successo a Milano, grande spettacolo, e Parigi poteva essere da meno?
0: Bravissima.
1: Assolutamente.
0: Allora,
1: no,
0: cosa si potevano inventare a Parigi, ma in particolare Louis Vuitton, che ha deciso di stupire tutti quanti con una sfilata utilizzando proprio come una sorta di mezzo, insomma, sopra la passerella delle macchine volanti. Quindi è stato meraviglioso vedere queste macchine volanti con sopra le modelle che passavano davanti al Louvre. Quindi hanno fatto proprio una coreografia, una scenografia meravigliosa.
1: Ma c'era il trucco, vero?
0: C'era il trucco, sì. Comunque fluttuavano 34 macchine high tech, bellissime. Sembrava di stare su Ritorno al Futuro. A un certo punto mi aspettavo davvero uscisse Doc da qualche parte. Vuoi vedere che esce? Oppure mi arriva Michael J. Fox con il famoso, ti ricordi, quel bellissimo skate che non toccava terra, ma lui, capito, fluttuava con lo skate del futuro. E invece poi c'era il trucco, perché come dice bene Nuccia, non erano vere macchine volanti, ma erano delle macchine che erano impilate attraverso dei ferri che le sostenevano e davano l'illusione ottica di essere delle macchine volanti, invece non lo erano. Però poi in verità esistono anche le macchine volanti, ma in questo caso era una finzione. Tra l'altro avevano il classico check proprio di Louis Vuitton, erano decorate con l'iconico motivo a scacchi che in qualche modo rende, contraddistingue il brand, ecco, in maniera unica. Se volete vederlo, trovate online un sacco di cose molto molto carine. Effettivamente l'effetto è stato strepitoso. Quando l'ho vista, la curiosità naturalmente a mille.
1: Sì, mi ha detto subito: va, guarda
0: le macchine volanti, le voglio anch'io.
1: Le macchine volanti
0: come un bambino,
1: alla sfilata di moda
0: volevo andare anch'io. Ho detto: guarda, per venire al lavoro al mattino voglio la macchina volante.
1: Che poi sappiamo, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, tanto tempo fa, che esistono, ci sono,
0: certo,
1: dei prototipi.
0: Adesso approfondiamo. Però intanto siamo partiti dalla sfilata bellissima che c'è stata a Parigi in queste ore. Cari amici, mettiamo un pezzo dall'ultimo album di Taylor Swift, che risale allo scorso anno, The Fate of Ophelia.

0: 10:18 del mattino, buongiorno, c'è riservato per due la voce di Nuccia.
1: Sono io, buongiorno.
0: Applausi.
1: E la voce di Gianni.
0: Grazie Nuccia, grazie, gentilissima, troppo buona, ecco. Troppo buona. Stiamo parlando di macchine volanti, abbiamo detto che c'erano la sfilata di Vuitton, ma non erano vere sì. macchine volanti, anche se effettivamente quella lì è l'idea che noi abbiamo, cioè il futuro secondo me deve essere fatto in quel modo lì. Però esistono davvero dei veicoli che possono in qualche modo volare, cara Nuccia, e sono già sul mercato, quindi sono anche acquistabili. Ad esempio un veicolo a tre ruote che si trasforma in un girocottero che ha già ottenuto un girocottero praticamente, quindi tu ti muovi tipo un elicottero,
1: tipo dinosauro,
0: ecco.
1: Ci viene il nome di un dinosauro,
0: si chiama PAL V Liberty. Questo modello ha già ottenuto le approvazioni legali per circolare sulle strade europee e volare nei cieli, quindi sappiate che volendo potete già anche acquistarlo. Poi c'è un altro mezzo che è molto interessante, anche perché diciamo che in qualche modo ci proietta veramente sul futuro che tutti noi immaginiamo. È una Klein Vision Air Car, che è una supercar dotata di ali retrattili che si aprono e si chiudono in pochi minuti. Quindi tu hai una macchina normale, a un certo punto dici bene, modalità aereo, ti apre le ali
1: come Batman,
0: un pochettino, ma Batman non aveva, non volava credo,
1: sì.
0: O volava, sì, ok,
1: credo l'avevi visto anche che a un certo punto
0: sono passati anni,
1: mette le ali e
0: ecco,
1: vola,
0: certo. C'era anche la Red Bull che mette le ali, ma quella è un'altra roba. Vabbè. Questa è una macchina che a un certo punto si aprono le ali e tu puoi iniziare a volare. Guarda che è una roba fantastica. Sei in autostrada, dici ma c'è troppo traffico, cominci a prendere la rincorsa, ti alzi e tac, in
1: Senti,
0: due secondi.
1: E le autoscuole dove prendere la patente per
0: terminare? Ah, non lo so, non ho...
1: dovranno fare anche queste, no?
0: Non ho idea. Quali sono i limiti attuali, sì. Vi starete chiedendo? I limiti attuali sono le normative, la gestione del traffico aereo cittadino e i permessi del volo, che sono estremamente severi. E poi le licenze per guidare, nella maggior parte dei casi non basta la patente, ma serve giustamente.
1: Certo, questo che ti dico, ci vorrà anche un minimo di
0: certo.
1: istruzione di su come ad operare. E poi un altro
0: scoglio,
1: può essere il prezzo.
0: Può essere il prezzo, perché
1: non è per tutte le tasche.
0: Ecco, siamo attorno ai $300,000, che quindi effettivamente.
1: Che poi al limite, voglio dire, non sarebbe neanche tutto
0: certo.
1: sopra.
0: Guarda, anche
1: la Ferrari costa di più.
0: Ma
1: per
0: guarda,
1: dire.
0: Pensavo proprio di spendere $300,000 domani, così però me li tengo da parte, allora così mi compro la macchina volante. Ma vediamo.
2: Call and listen.
3: Un vento vagabondo mi ha portato.

0: Gabri Ponte con Lorenzo Giovanotti, la canzone si chiama DNA, forse si era capito. A tra poco, cari amici, noi torniamo subito dopo la pubblicità. E sai cosa facciamo? Continuiamo a parlare di questa sfilata. Sarei chiesta chi l'ha ideata, ad esempio, questa sfilata di Vuitton. No, te lo sei chiesta?
1: No.
0: Acipicca.
1: Però se non la vuoi dire,
0: no, ma, allora non lo, ma allora non lo diciamo.
1: Ah, perché no? Scusa.
0: Amici, che faccio? Lo dico o non lo dico?
1: Ma dillo ormai.
0: Vai, facciamo così, dai, lasciamo la pubblicità, poi ci penso se dirlo o meno, va bene? Parliamo tra pochi minuti, amici, abbiamo già pronta Laura Pausini con la sua nuova canzone. State con noi.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sotto Marina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.

0: Carlotta.
1: Cos'è successo?
0: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
1: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
0: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Lara Pausini, 10:32 del mattino, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Ecco, era di Raff, ce la ricordiamo Raff, tutti, certo. Bellissima. Allora, stiamo parlando di questa sfilata di moda che è stata ideata, cara Nuccia, da Nicolas Ghesquière, che è il direttore artistico delle collezioni femminili proprio della Maison Louis Vuitton. Lui tra l'altro arriva dal mondo di Balenciaga, dove tu sai fece 15 anni di grande successo, no?
1: Dovrei saperlo.
0: Rilanciando, ma certo, certo. Ghesquière, amici, chi non lo conosce. E c'è la firma stilistica proprio anche su quelle che sono le nuove creazioni di Louis Vuitton, ispirate un po' al futurismo, e l'abbiamo capito perché c'erano le macchine volanti. Ma poi fa riferimento anche all'era vittoriana, al Rinascimento, quindi lui fa un mix, diciamo, tra passato e futuro.
1: E crea il presente,
0: quindi tra passato e futuro crea il presente, e ha anche una grande passione per l'architettura, per questo spesso volentieri sceglie dei luoghi molto belli, particolari, di grande artistici di grande effetto. Così nasce questa idea di fare davanti al Louvre la sfilata, la parata, diciamo, di macchine volanti con le modelle. Abbiamo completato un po' tutto l'argomento.
1: Ma uno stilista è un artista
0: 360.
1: È un artista vero e proprio, perché ci sono di quei vestiti che sono delle vere opere d'arte. Come se andiamo bene.
0: Tra l'altro poi al maschile Vuitton si è fidato invece ad un personaggio che conosciamo bene, che è Pharrell Williams. Le collezioni di moda maschile di Vuitton sono create dalla mente di questo famoso musicista, che però ha anche delle radici ben solide nel mondo della moda.
1: Bene.
0: Un po' come il nostro Achille Lauro, che ha qualche critica l'ha ricevuta, insomma, per il suo lavoro che sta facendo anche come stilista. Però diciamo più o meno è un po' quello.
1: Ci mancherebbe altro, le critiche
0: ci stanno,
1: sono costruttive, come tutti dicono, no? Ben vengano.
0: Basta che se ne parli, diceva qualcuno.
1: Appunto.
0: Senti, 10:34 del mattino, due canzoni in arrivo, facciamo un viaggio negli anni 90, vi faccio ascoltare C.J. Lewis e poi una delle mie canzoni preferite degli anni 90.
1: Ah, che bella, sì.
0: Sì, vedi che anche Nuccia apprezza.
1: Sì.
0: Charles and Eddie, te la ricordi come faceva quel pezzo lì?
1: Quello lì.
0: Quello lì, perfetto, ma mi sono se la ricorda neanche.
1: Me la ricordi.

0: 90 abbiamo suonato veramente tanto. Io mi ricordo le mattinate, i pomeriggi, le notti, le serate, c'erano sempre queste canzoni qua. CJ Lewis con Sweet for My Sweet, ma anche Charles and Eddie con Would I Lie to You.
1: Due pezzi che mi ricordo. Due pezzi. Allora...
0: aspetta, siccome sono degli anni 90, due pezzi da 90.
1: Da 90.
0: Che idea bellissima.
1: Mamma mia. Ecco, vabbè, ho i brividi proprio. Quando
0: meglio,
1: mi viene fuori.
0: Vai liscia. Fai finta di niente,
1: pezzi che abbiamo suonato tantissimo.
0: Certo.
1: Ai tempi che furono.
0: È
1: ed è bello riascoltarli ogni tanto.
0: Sì, nel cuore dell'ora. Torniamo tra pochi minuti, questa volta sarà stretta attualità, musicalmente parlando, ma anche con le notizie, perché torneremo a parlare di fatti naturalmente di oggi.
1: Di oggi?
0: Di oggi, proprio oggi. Ne parliamo tra poco, amici, state con noi.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napolo sanna fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
12: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
11: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
12: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
11: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
12: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
11: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
13: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
14: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
13: Concessionario ufficiale?
14: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
13: Cosa puoi trovare?
14: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
13: Punti forti?
14: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
13: Chi vince su tutti?
14: Campello Motors.
15: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
16: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
17: Che scrivi ai paparazzi, a me non parli più.
16: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
17: Non parli più.
18: Let's go.

0: Billy, anzi mi Miley Cyrus, sempre mi è venuto in mente Billy, non lo so.
1: Billie Eilish?
0: Beh, forse. Invece è Miley Cyrus.
1: Sì, lei.
0: Quasi le 10:50 del mattino, abbiamo parlato prima di gente che ha grandi idee, no? Quindi stilisti, personaggi nel mondo della moda. Abbiamo perso però in queste ore un inventore italiano che ha avuto un'idea decisamente molto particolare. Io tra l'altro non sapevo esistesse la casa che gira, cara Nuccia.
1: Ho letto molto tempo fa, l'avevo letta questa cosa, sì.
0: Ecco, ed è una cosa un po' particolare, anzi più che una cosa è una casa un po' particolare.
1: È una casa, sì,
0: perché
1: particolare.
0: Pensate che gira ruotando su se stessa per seguire
1: il sole.
0: Quindi sempre, almeno una parte della casa, perché naturalmente essendo circolare, una parte esposta al sole, una parte no. Quindi
1: al sole dove vuoi tu, insomma, starci.
0: Diciamo che ecco, sei tu che decidi quando seguire, dove avere la luce, eccetera, eccetera. Questa cosa è stata fatta ancora un bel po' di anni fa, ma adesso c'è la notizia appunto che il signore scomparso aveva 91 anni, si chiama Michele Beltramone e abitava nel Cuneese. Si era inventato questa struttura davvero particolare. Pensate che è di circa 8 metri larga, è alta circa 8 metri e larga 16 metri e poggia su un coscinetto di 98 sfere che consente questo tipo di movimento rotatorio.
1: È fatto un po' a fungo, per intenderci.
0: Un pochetto a fungo, sì, effettivamente è fatto un po' a fungo. E c'è un motore elettrico che fa girare la casa e quindi tu dici, boh, adesso giro un attimo, ho voglia di buio, giri la casa, ti mette a buio, voglia di luce, la casa.
1: Che bello!
0: Di notte però è inutile che giri perché non c'è la luce, insomma, questo lo puoi fare.
1: Ma meno male che ce l'hai detto tu, guarda.
0: No, perché volevo spiegare.
1: Perché sennò io volevo mettere il timer che ci girasse anche di notte.
0: No, non serve.
1: Non serve.
0: A meno che tu non voglia stare a favore della luna, magari c'è la luna piena.
1: Ma anche
0: che illumina,
1: no?
0: Ecco, quindi potresti essere illuminato dalla luna. Ci sono delle notti dove la luna filtra dal mio lucernale che non ci fa una luce pazzesca, ti dico la verità. È un piccolo sole qualche volta, tanto
1: luminoso. Bellissimo, che bello.
0: È bellissimo. Così, insomma, se qualcuno vuole essere sempre baciato dal sole, può farsi
1: naturalmente a forma circolare, lei lo aveva detto.
0: E beh, insomma, come vuoi che sia fatta?
1: Beh, anche una casa normale potrebbe anche
0: girare.
1: Quadrata, una casa quadrata.

0: Torniamo un po' nel mondo della moda, perché c'è una nuova invenzione.
1: Ma c'ho la fissa stamattina.
0: Ma che devo fare? Ho trovato una notizia interessante. Devo condividerla con Nuccia, con i nostri ascoltatori. Devo far sapere a tutto il mondo che esistono dei vestiti che potremmo definire vivi, cara Nuccia. Perché vivi? Non è che si alzano e camminano questi vestiti. Però in verità sono dei vestiti che non sono fatti con tessuti che non hanno nulla di vita, oppure sono sintetici. Sono fatti con funghi, quindi funghi veri, vivi.
1: Funghi,
0: vestiti fatti con i funghi, cara Nuccia.
1: Adesso li raccolgo, io sai.
0: Ecco, tienili da parte.
1: Anche nel mio giardino crescono.
0: È incredibile, perché questi funghi hanno la capacità addirittura di autoripararsi. Sai, quando ad esempio io spesso e volentieri mi trovo jeans che si strappano in vari punti, anche per lo sfregamento, no? Soprattutto in mezzo alle gambe, ogni tanto mi si rovina dopo un po' di tempo, dopo un po' di anni, pure nel sedere, perché sto molto seduto, poi si consuma. Se avessi invece questo tipo di tessuto, sarebbe autorigenerante. Quindi mentre si consuma il fungo fa il suo lavoro.
1: Ma diciamo, perché continua a vivere il fungo una volta che l'hai strappato dalla terra?
0: Evidentemente è un fungo che vive.
1: Ma dai.
0: E quindi si autoripara. Guarda che è una roba meravigliosa. Pensa avere il tessuto autoriparante.
1: Ma io sarebbe, mi fa un po' impressione avere dei funghi vivi addosso, hai capito?
0: Sarebbe il fallimento per tante, per tutti quelli che vendono, pensa, jeans o certi abbigliamenti che si consumano, perché non si consumerebbe più niente. Non so se è una bella idea o se mai verrà utilizzata.
1: Non lo so, guarda.
0: Poi avere anche sta roba viva addosso, ti
1: è
0: dico la verità.
1: Ti dico, mi fa un po' impressione l'idea.
0: È vero, ha ragione. Poi magari non ce lo passa, ci viene un fungo sulla pelle, che ne sappiamo noi, cari amici.
1: Appunto.
0: Vabbè. Comunque dicono sia una novità nel mondo dei tessuti, magari fra qualche anno vedrete che indosseremo anche i vestiti fatti con i funghi. Quando hai finito ti puoi anche tagliare a fettine e ti fai.
1: E me li faccio in padella, naturalmente.
0: Quando non usi più il vestito.
1: Po' di aglio e prezzemolo, ma sono
0: una meraviglia, cara Nuccia. Ma è più senza, ti dico la verità. Magari prima gli diamo una lavatina, perché insomma, sai, addosso comunque.
1: Abbruciamo tutto.
0: Sì, con il caldo c'è più problema. Doja Cat, amici, andiamo verso la fine di questo appuntamento di oggi. Andiamo nel 2023, riprendeva questa canzone che è un grande classico, Walk On By.

0: quasi addirittura d'arrivo. Volevo finire con una curiosità, perché ieri stavo così scrollando come sempre sui social e tra i tanti post, magari anche a volte inutili, che ci trovi, c'è qualcuno che ti apre un file e ti suscita curiosità, no?
1: Sentiamo, cosa ti ha aperto?
0: Ma guarda, a me mi si è aperto questo file che riguarda la vita di Cleopatra, no? Cleopatra.
1: Miseria.
0: Conosciamo tutti Cleopatra.
1: Cosa ti viene in mente Cleopatra?
0: È interessante, perché ne abbiamo anche parlato una volta di come il periodo in cui gli egiziani hanno vissuto e hanno fatto quelle cose grandi che hanno fatto gli egiziani sia stato un periodo particolarmente grande. Noi consideriamo la nostra epoca, no? Un'epoca piena di cambiamenti, eccetera, eccetera, 2000 anni di storia, ma la storia degli egiziani addirittura è lunga 6-7 mila anni, molto molto di più. E allora c'è una riflessione interessante che spiega come Cleopatra sia storicamente molto più vicina a noi, all'iPhone, alle scoperte tecnologiche di oggi, rispetto alla piramide di Giza. Perché tu pensa che la piramide è stata fatta 2500 anni fa, 2500 prima di Cleopatra, ok, quindi 2500 anni prima di Cleopatra, mentre Cleopatra ha vissuto 30 anni avanti Cristo, quindi praticamente è più vicina a noi. Per lei la piramide era già quasi preistoria, aveva 2000 anni, esatto, quando lei è nata. E quindi per noi lei è praticamente lontana come le piramidi all'epoca erano lontane per lei. Hai capito?
1: Oddio.
0: Ho fatto confusione.
1: Che discorso tortuoso.
0: Praticamente.
1: Mi sembra di aver capito, eh.
0: Allora.
1: ho capito.
0: Cleopatra dista da noi 2000 anni. Mentre la piramide di Giza, quando lei è nata, era distante 2500 anni, perché
1: era più vecchia ancora.
0: Più vecchia ancora, quindi da noi adesso
1: più
0: è 4500 anni, quindi adesso attualmente Cleopatra è più distante dalla piramide di Giza e quindi da un pezzo di storia egiziana rispetto all'iPhone. Era questo il concetto. Non sei rimasta stravolta da questa cosa?
1: No.
0: Io non ci ho dormito stanotte. Pensa un po', come uno dice nella vita, che cazzo, non c'è altro da fare. Ma questa roba mi ha colpito.
1: Non è che mi colpisce, c'è cioè la distanza temporale. Mille anni di più, mille anni di meno.
0: Ma cosa
1: non è
0: vuoi?
1: Che mi sconvolge,
0: sì,
1: la vita più di tanto.
0: Va bene, io lo penso, ho detto domani.
1: E invece questo qui non ci dorme,
0: ecco,
1: la notte.
0: Ho detto domani ne parlo in radio. Penso un po', io ho portato questa bellissima cazzata da raccontarvi. Senti Lucia, ci sentiamo domani.
1: E poi su queste date ancora c'è molta incertezza, perché ogni
0: ma
1: tanto scoprono qualcosa.
0: Ma
1: per
0: no,
1: esempio, sull'età delle piramidi, per esempio, Cleopatra no, magari è più recente, quindi. Ma sull'età delle piramidi, eccetera. Ogni giorno se ne scopre qualcuno di nuovo.
0: Vabbè, non voglio indagare, perché Nuccia come sempre è al limite della fantascienza.
1: Ma no,
0: ma non voglio saperlo.
1: Vedi, tu non guardi mai i documentari, non ti aggiorni
0: assolutamente
1: sulle recenti scoperte.
0: Io sono un ignorante, mi accontento di questa cosa qua e mi gaso con questa scoperta.
1: Ecco,
0: a
1: te, ti accontenti della Cleopatra.
0: Di Cleopatra,
1: vabbè,
0: perfetto.
1: Vai, dormi stanotte, mi raccomando.
0: Stanotte mi riposo, perché ho detto tutto. Grazie Nuccia,
1: ciao,
0: ci vediamo
1: tutti
0: domani.
1: Domani.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Radio BCS Unforgettable.
3: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
2: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

stili, influenze che magari arrivano lontano. C'è stato un periodo nei primi anni 2000 in cui il sound che arrivava dal mondo dell'India in qualche modo diventò, non dico imperante, ma comunque diventò popolare anche alle nostre latitudini, e tra quelli che fecero sicuramente più successo c'era Punjabi MC, che con questa canzone riuscì ad arrivare anche in testa alle classifiche di vendita italiane. Mi ricordo usciva a fine anno del 2022, insomma, ed è stato veramente poi un grande successo nel 2023. L'appuntamento con i ricordi l'abbiamo fatto in questo passaggio insieme a Gioielleria Ballarin. Voglio anche parlarvi della bellezza dei gioielli Comete, e sapete che Comete vi offre un ampio spettro di proposte, tra cui anche queste bellissime idee degli orologi in oro e perle firmati naturalmente Comete con il 20% di sconto. Sono un'idea bellissima per tanti tipi di regalo, per tutti gli eventi speciali, una comunione, una cresima, un battesimo, una laurea, insomma le occasioni nella vita sono sempre tante, e potrebbe essere questo sicuramente il regalo giusto da fare. Fatelo passando da Gioielleria Ballarin, che vi aspetta in Viale Padova a Sottomarina.

0: Ci da 6 minuti, sono le 11 del mattino.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi.

0: con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove i sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci.

0: 80 anni.
1: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
2: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
1: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
2: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
1: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
2: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: talento strepitoso, cari amici. 11:17 del mattino, inizia da qui la seconda parte della nostra giornata, quindi come buona abitudine vi porto fino all'ora di pranzo. Anche oggi bella musica, successi, notizie, chiacchiere, informazione ufficiale, parleremo anche della nostra città. Succede tutto questo nei prossimi minuti fino alle 13. E intanto vi faccio ascoltare una canzone italiana, andiamo nel 2021, il pezzo è quello di Fedez.
1: Tu lo sai, gelosia come ci fotte, dove vai, come ti bruci questa notte.

0: La canzone di Fedez si chiama Sapore da Radio BCS, siamo in zona novità, quindi siamo pronti per ascoltare un pezzo nuovo che da questa settimana entra a far parte della nostra programmazione. Lui tra l'altro è stato uno dei grandi protagonisti dell'estate, Hugel, che con la sua canzone ci ha fatto ballare per tutta quanta la bella stagione. Adesso è tornato e tra l'altro collabora con un altro grande hitmaker, David Guetta, un altro di quelli che non sbagliano un colpo. Insieme hanno messo la loro creatività al servizio di un nuovo singolo che si chiama Shine. Ce l'ascoltiamo insieme nello spazio Musica Nuova.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike,
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
1: presenta Out Now.

0: a bissare i loro successi più recenti, lo scopriremo nelle prossime settimane, ma intanto ci siamo goduti la nuova canzone che si chiama Shine, che è una delle novità di questa settimana, in collaborazione con Planet Bike. Bici elettriche, non c'è problema amici da Planet Bike, c'è un assortimento gigantesco, sono oltre 100 le bici in esposizione per uomo, donna, bambino, poi scegliete voi naturalmente la bicicletta che vi serve e ricordatevi che con le e-bike potete scegliere il massimo perché hanno un'autonomia di oltre 100 km, frecce direzionali, stop di frenata. Affidatevi a Planet Bike, Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
2: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
3: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
2: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
3: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
2: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 258. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
3: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco. Marco a Sottomarina.
6: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
7: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra, violino, saxofono, contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
6: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
7: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
6: Associazione Musica Chioggia.
7: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
8: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
9: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
8: Concessionario ufficiale?
9: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
8: Cosa puoi trovare?
9: È nuovo, usato ai chilometri zero multimarca. Moto, scooter e noleggio.
8: Punti forti?
9: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
8: Chi vince su tutti?
9: Campello Motors.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: Salida del vuelo con destino

stato tutta l'estate con Manu Chao e questa canzone che si chiama Viajando per il Mundo. 11:32, stavo leggendo una vicenda che arriva da Cosenza, ma tra l'altro scopro che non è l'unico caso, cioè in Italia ogni tanto c'è qualche furbetto che prova a riscuotere delle vittorie al gratta e vinci, visto che prima parlavamo di giochi, di quanto spendono gli italiani nei giochi, ogni tanto c'è qualcuno che evidentemente, insomma, finiti i soldi dice proviamo a inventarci qualcosa per portare a casa delle vittorie, che in verità non sono vittorie. E allora cosa fanno? Magari tagliano i biglietti e compongono un biglietto vincente con più biglietti perdenti. È successo anche a Cosenza, dove un cinquantenne però è stato sgamato subito, anche perché ha fatto un lavoro non proprio certosino, cioè ha preso due pezzi di biglietti diversi che fatalità incastrandoli diventavano un biglietto vincente e li ha attaccati con il nastro adesivo. Provate a immaginarvi le grasse risate che si sono fatti quando hanno visto arrivare il signore a chiedere una vincita milionaria addirittura per questo biglietto. Il racconto nasce nel 2019, ma alla fine si è arrivati a chiudere la vicenda in questo periodo e adesso l'uomo andrà a processo per tentata truffa. Quindi se vi viene questa brillante idea, dice aspetta che proviamo, magari facciamo un pezzettino di biglietto di qua, uno di là, vediamo se esce un biglietto vincente, evitate, cari amici, perché come vedete, insomma, in questo caso è stato facilissimo sgamarlo, ma anche negli altri casi ci sono controlli molto accurati e soprattutto sanno benissimo quanti, quali biglietti sono vincenti, eccetera eccetera, quindi non è che potete andare a raccontarla così molto facilmente: ho vinto, guarda c'è un biglietto. No, non funziona così. E quindi in pochi minuti l'hanno subito fermato e adesso andrà a processo e quindi dovrà pagare sotto l'aspetto giudiziario questa sua, chiamiamola, brillante idea, mettiamola così. 11:34, due canzoni in arrivo, abbiamo due successi degli anni 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Finalmente ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
5: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
4: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, Lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
9: Pizzeria da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
10: Pizzeria da Leo,
9: la migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
11: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
13: In ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: Il mattino è tempo di notizie.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: L'informazione dalla nostra città, le ultimissime con ex campo da calcio a Cabianca nel degrado tra erbacce e rovi. Si vedono ancora le porte del campo di calcio, i piloni dell'illuminazione, gli spogliatoi, ma in quell'impianto che un tempo vide la gloria del GS Cabianca, squadra che arrivò fino alla seconda categoria, non è rimasto praticamente più nulla. Anzi, erbacce e rovi e vegetazione fuori controllo hanno sommerso tutto il resto, favorendo il proliferare di animali indesiderati come nutrie e bisci a pochi metri dalle case nella frazione di Cabianca. C'è poco da queste parti e il campo di calcio era una delle poche aree dove i ragazzini potevano giocare, solo che di bambini oggi da queste parti ce ne sono pochissimi. La società sportiva non esiste più e il campo di calcio è andato in malora da quegli anni. Dal comune c'è stato detto che grazie al PNRR si è investito dei soldi per ripulirlo e sistemarlo, per poi darlo in gestione a un'altra società sportiva. In attesa di tutto questo, però, i residenti chiedono anche per motivi igienico-sanitari di ripulire l'aria almeno dalle erbacce. Cantieri sul ponte, a rischio il traffico sulla strada per il porto. Traffici portuali a rischio, le case di spedizione e le agenzie non sanno come muoversi nel perdurare dell'assenza di indicazioni precise su quando inizieranno e si concluderanno i lavori per la ricostruzione del fatiscente impalcato del ponte sul canal Lombardo esterno, un passaggio obbligato per la quasi totalità dei mezzi pesanti diretti e provenienti dallo scalo mercantile di Valdario. La piena operatività e competitività del porto di Chioggia, premette il portavoce degli spedizionieri internazionali, è strettamente subordinata non solamente all'accessibilità nautica, ma anche alla presenza di infrastrutture viarie e terrestri adeguate ed efficienti. La prospettiva di un'estensione dei cantieri per oltre un anno impone la ricerca immediata di soluzioni alternative condivise. I lavori erano stati momentaneamente interrotti nel luglio dello scorso anno. Panchine rovinate dai vandali, un pensionato le ripara a sue spese. Le panchine di Piazza Todaro erano state vandalizzate, su una erano comparse numerose scritte con un pennarello nero, poi coperte da della vernice rossa, mentre in altre due era stata tolta un asse dallo schienale. Soltanto una sembrava ancora recuperabile. Ieri però le panchine sono state sistemate, non dal personale del comune, da un cittadino che ha deciso di rimboccarsi le maniche. È insopportabile, ha commentato l'uomo, un medico oculista in pensione, che ci sia così poco rispetto per la città. La prima a essere sistemata è stata la panchina ricoperta di vernice rossa. Il cittadino si è procurato l'attrezzatura necessaria e ha provveduto a rimuovere lo strato di colore. Ha coinvolto anche dei ragazzi, racconta, ho chiesto loro di darmi una mano ed hanno collaborato. Poi a proprie spese ha acquistato l'asse mancante, ha sistemato anche le altre sedute, restituendo decoro alle panchine della piazza, installate solamente pochi mesi fa. L'iniziativa ha raccolto il plauso di moltissimi cittadini che hanno espresso la propria gratitudine attraverso i social, ma c'è chi si è posto anche un'altra domanda: un privato può intervenire autonomamente per riparare un bene pubblico? Il dubbio è che, pur mosso dalle migliori intenzioni, il cittadino avrebbe dovuto prima chiedere l'autorizzazione al comune. La cosa fa un po' sorridere se pensiamo naturalmente che il signore ha sistemato le panchine, chissà se i vandali chiedono il permesso di vandalizzarle prima al comune, insomma, vabbè. Lasciamo perdere, invece complimenti a questo signore, speriamo sia ad esempio anche a tanti altri, perché dove naturalmente si fa fatica ad arrivare, perché immaginiamo che l'amministrazione abbia un sacco di cose da fare e da riparare, è bello che ci siano dei cittadini che si prendono cura delle cose, quindi solo un grande applauso. Chiudiamo con un'ultima notizia: municipio illuminato di rosa per tutto il mese di ottobre per aderire alla campagna di prevenzione del tumore al seno. Anche quest'anno l'amministrazione ha aderito all'iniziativa del Nastro Rosa, che nel mese di ottobre propone una serie di eventi di sensibilizzazione e tra le altre cose anche quella di illuminare il palazzo comunale completamente di rosa. Era l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dalla città. Cosa so?

0: ballare in questa canzone, e grazie a un pezzo molto bello che si chiama Break My Soul. 8 di ottobre, siamo diretti verso la fine dell'ora, ci manca una canzone fondamentalmente per chiudere questa ora insieme. Andiamo a riascoltare un grande successo del 1977 di Marvin Gaye, che era invece un clamoroso numero uno dell'epoca, si chiama Got to Give You Up.
1: Radio BCS, Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi,
2: serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile, stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: clamorosa nel 1977, faceva parte di un album live, era un doppio album, c'erano tutti i suoi successi più famosi suonati dal vivo, e poi decise di metterci una canzone, un inedito, che diventò un successo strepitoso, anche perché tra l'altro per la prima volta Marvin Gaye strizzava un po' l'occhio alla musica da ballare dell'epoca. Lo fece però a suo modo, cioè facendo effettivamente una canzone che era un'opera d'arte straordinaria, e questa ritmica della canzone poi è stata usata anche in altri pezzi di successo, come ad esempio Blurred Lines di Tiki, che fece proprio un campionamento paro paro della ritmica appunto di Marvin Gaye, che in questa canzone scrisse una pagina leggendaria della musica. Evviva! Era l'appuntamento con Unforgettable, questo passaggio grazie a Falegnameria Padoan Stile e Design. Vi ricordo che se volete mettere in sicurezza la vostra casa, un bel portoncino blindato potrebbe essere ciò che fa per voi, e in questi giorni potete godere della detrazione del 50%. Sincronizziamoci da 4 minuti e mezzogiorno.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chiocciotte del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
5: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
6: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
7: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
7: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
8: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
9: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
10: Jebis e Chioggia Spiagge
9: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
11: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Piano Fava, le ricordate? Follow the Sun, bellissima, tra l'altro abbiamo riascoltata all'interno della nostra mattinata, diretti verso le 13. Allora anche il grande Carlo Rambaldi avrà una stella sulla Walk of Fame, ve la ricordate? Anzi, Angelo Rambaldi, no, il Carlo, no, Carlo Rambaldi, ho detto giusto, avrà una stella nella Walk of Fame. La stella dedicata a lui sarà inaugurata proprio nei prossimi giorni, dedicata a questa grande idea che fu il protagonista del film E.T., cioè lui diede forma praticamente a quel personaggio che è diventato in qualche modo un personaggio storico del mondo del cinema.

0: il forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: È lo sport del momento, è il padel.
0: Claudia Piscina e Fitness
2: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
2: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
2: 041 49 65 905.
4: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzazione.

0: casa. È il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
2: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
1: Concessionario ufficiale?
2: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
1: Cosa puoi trovare?
2: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca. Moto, scooter e noleggio.
1: Punti forti?
2: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
1: Chi vince su tutti?
2: Campello Motors.
3: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Napoleone ci riporta con il suono, con la mente, con i ricordi all'estate 2026 con la sua Cucù Marie. Adesso però facciamo un saltino anche un po' più indietro, andiamo addirittura nei primissimi anni 2000, riascoltando una canzone del 2001 di Sofia Lis-Bexor. Tra l'altro, se avete buona memoria, questa canzone è stata il pezzo che ce l'ha fatta conoscere, riprese un successo di Cher degli anni 70 che si chiamava Take Me Home, e si affacciò al mondo della musica con questa versione davvero molto bella, molto simile anche all'originale in verità, però ci fece scoprire la voce di questa ragazza super brava, super carina. E poi sentiremo anche Lady Gaga, una che invece non ha bisogno di grandi presentazioni, la sua Alejandro, anno 2010.
1: Simply the best.
2: I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: carinissima, cari amici. Poi è arrivata Modern Dance Floor, poi è arrivata Grugette con Spiller, insomma una bella carriera, una grande artista. L'abbiamo risentita anche quest'estate con un pezzo insieme a Disco Bambino e a Nile Roger. Mezzogiorno e 38, era Simply the Best, un viaggio all'indietro per riascoltare i grandi successi del passato. Tra poco invece c'è lo sport.
1: Ristorante Il Gabbiano 2, le

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
9: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
10: E certo!
8: La bontà è una scelta, come la qualità.
10: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
8: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
10: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
8: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
11: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
13: Ti dedico una canzone che non piace a nessuno e ti fa bestemmiare.
12: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
14: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News, le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Anthem, tempo di sport, vi raccontiamo i fatti più importanti della giornata con Sport News, le ultimissime.
1: Sport News, Sport News, in collaborazione con Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News, Sport News.
0: Notizie dello sport: a 10 mesi di distanza dalla finale della Coppa d'Africa 2025, il Tribunale Arbitrale dello Sport, TAS, esamina oggi il ricorso del Senegal contro la vittoria del Marocco, assegnata a tavolino sulle rive svizzere del lago di Ginevra. L'organo supremo della giustizia sportiva cercherà di dirimere una controversia senza precedenti. Mai nessuna nazionale aveva perso in questo modo un titolo conquistato sul campo. Bisognerà armarsi di pazienza per conoscere sia le argomentazioni delle parti, sia l'esito della vicenda, dato che l'udienza si svolgerà a porte chiuse su richiesta delle parti interessate e la data della decisione al momento non è nota. Ritorno al campionato di calcio di Serie A ed è il momento naturalmente di nuovi spunti per quanto riguarda le formazioni dopo le partite della nazionale. Intanto la speranza è che non ritornino giocatori acciaccati, ma soprattutto qualcuno spera di riavere dei campioni motivati. Tra questi c'è anche il Milan, che con un Gonzalo Ramos come quello visto in Portogallo spera un po' di scalare la marcia, soprattutto l'allenatore, che dice il mercato è stato pensato per il presente e per il futuro. Per quanto riguarda invece la Juventus, qualche dubbio in attacco: a gennaio si pensa ad una nuova punta. Intanto Nico Gonzalez si è preso i bianconeri, ha firmato il rinnovo in attesa nei prossimi giorni. Gasperini, parlando invece del scudetto, dice il piano era di arrivarci in 3 anni, ma non ci dispiacerebbe anticipare. Insomma, una Roma determinata da appunto la proposta, la possibilità di puntare al campionato. Intanto, sempre in tema di mercato, Hendrik, talento brasiliano classe 2006, che gioca nel Real Madrid e nel mirino di due formazioni italiane, Roma e Milan, hanno osservato il giocatore nella speranza di poterlo avere nella prossima finestra di mercato. José Mourinho non l'ha ancora fatto giocare in questa stagione con Real Madrid, quindi il giocatore sta pensando di cambiare aria proprio per avere un qualche minutaggio. Erano le notizie dello sport.

0: La voce è quella di Sì, amici, Give Me Love, ci ha portato anche alla parte conclusiva del nostro appuntamento. Noi finiamo con un bel numero uno, infatti il nostro viaggio nel tempo adesso con Unforgettable ci porta a scoprire un bellissimo numero uno del passato. Allora, 1984 era il periodo in cui la Dance Made in Italy sfornava dei progetti anche molto molto interessanti. Loro ad esempio erano produttori anche di alcuni artisti e soprattutto facevano anche dei dischi con loro in primo piano, stiamo parlando dei 900. Questa canzone in particolare diventò anche un numero uno in Italia, quindi era il 1984, estate dell'84, quando questo pezzo conquistò le classifiche di vendita del nostro paese. E la canzone è bellissima, si chiama Moving On.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: con 900, ma anche storia della musica da radio, diciamo, perché questo pezzo, mi ricordo, all'epoca si suonava e come, con la voce strepitosa di Dora Carofiglio, che era la cantante dei 900. Poi in verità è un gruppo familiare, perché erano tre fratelli, due fratelli e una sorella, e poi c'era la fidanzata di uno, che era appunto Dora Carofiglio, che aveva questa voce splendida. L'appuntamento con i ricordi, con Unforgettable, l'abbiamo fatto grazie anche a Gioielli Ballarin. Voglio segnalarvi che trovate la bellezza delle proposte Comete, sono dei gioielli unici che vanno bene per qualsiasi occasione: battesimo, cresima, comunione, laurea, insomma scegliete voi il momento speciale che volete celebrare. Sono gioielli in oro e perle firmati Comete, appunto, con il 20% di sconto. Approfittate di questa opportunità. Gioielleria Ballarina vi aspetta in Viale Padova a Sottomarina. Siamo alla fine, io vi saluto qua, vi auguro una buona giornata, ci sentiamo domani. Siamo super precisi, sono le 13 e qualche secondo.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?

0: favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
0: dove sogni diventano realtà.
2: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
0: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
2: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
0: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
2: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
0: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
6: Finalmente ce l'ho fatta!
7: Cos'è successo?
6: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
7: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
6: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
0: Presenta Out Now.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Be active.

0: storia, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo,
4: la pizza al taglio più buona in città, soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore, ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore,
4: ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande

0: è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

0: il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
2: Nel 1992 l'attentato mafioso rimasto noto con il nome di Strage di Capaci. Persero la vita il magistrato antimafia Giovanni Falcone, sua moglie e 3 agenti della scorta. A tutt'oggi sono conosciuti soltanto i nomi degli esecutori materiali della strage, poiché le indagini mirate a scoprire i mandanti ed eventuali intrecci di natura politica non hanno prodotto risultati significativi.
1: We Love 90. We Love 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
2: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
2: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
2: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
9: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
8: violino, saxofono,
9: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale,
8: teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
9: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
8: Associazione Musica Chioggia,
9: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio, Chioggia.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Clicca da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. Again.
12: 10 anni della nostra storia.
13: We Love 90.
14: Nel 1994 la Sony presenta al pubblico una console per videogiochi chiamata PlayStation. Uno dei fattori del suo incredibile successo è la possibilità di modificarla per giocare con gli economici CD pirata. Pur non approvando ufficialmente, la Sony non è mai corsa ai ripari.
13: We Love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza

0: centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
2: Mia nonna.
1: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
2: Mia nonna.
1: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
2: Facile! Ferramenta Sassariolo.
1: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
2: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
7: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
6: Concessionario ufficiale?
7: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
6: Cosa puoi trovare?
7: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca. Moto, scooter e noleggio.
6: Punti forti?
7: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
6: Chi vince su tutti?
7: Campello Motors.
8: Ristorante Locanda Sette Mari.
9: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
10: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
8: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

complimenti, mi piace Luzan, mi piace. Buon pomeriggio. Ta-ran, da una canzone molto tranquilla a un successo del 2023 di Purple Disco Machine, bello ritmato. Giovedì 8 ottobre.

ed è in occasione della giornata mondiale di sensibilizzazione sulla sindrome Pans Pandas. Infatti il comune clodiense ha infatti formalizzato la propria adesione alla campagna internazionale Light Up for Pans, affiancandosi a oltre 280 luoghi simbolici e monumenti in Italia e nel mondo che si illumineranno simultaneamente per accendere i riflettori su patologie neuroinfiammatorie pediatriche spesso poco conosciute o di difficile individuazione. La mobilitazione promossa dall'associazione genitori Pans Pandas attorno allo slogan simbolo nelle pieghe di una legge il tempo di un bambino non può aspettare, oltre la burocrazia il diritto alla diagnosi, un messaggio che nasce dall'esperienza quotidiana delle famiglie colpite, mentre i tempi delle istituzioni e dell'iter legislativo

operative introdotte nel 2026 dall'associazione figura l'attivazione a Pharma dell'Help Desk PANS PANDAS, unità multidisciplinare di valutazione clinica, presentato ufficialmente lo scorso 30 settembre. Il servizio è completamente gratuito ed è aperto ai pazienti italiani e stranieri. Quindi da domani, ripeto, da domani sera, venerdì 9 di ottobre, in occasione della giornata mondiale di sensibilizzazione sulla sindrome PANS PANDAS, il comune sarà appunto colorato di verde. Cesare Cremonini, Paparazzi.

0: Pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Ah, che bello caffè. Sulla Napoli stanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
9: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
9: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 0.

0: Sottomarina.
1: 041 49 65 905.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

la città degli angeli, siamo ad Achille Lauro. Allora, se andate ad aprire il rubinetto e vedete che non c'è acqua, non prendete paura. Di solito poi si chiede alla vicina di casa: ma scusa, tu hai l'acqua? Io ho aperto il rubinetto, non c'è. E quindi si passa parola in questo modo. Per lavori urgenti

Nella rete idrica oggi dalle 14.30 alle 16.30 è sospesa l'erogazione idrica nel centro storico di Chioggia, Borgo San Giovanni e Sottomarina. Questo è appunto un messaggio di Veritas. Quindi fino alle 4.30, se dovete, care donne, fare la lavatrice, se dovete, che ne so, lavare i panni o fare altro e vi serve l'acqua, attenzione, perché fino alle 16.30 appunto non c'è, non viene nulla fuori, quindi dovete aspettare. Bene, detto questo, Simply the Best anni 2000, Jonas Blue, Fast Car, subito dopo Neo, Miss Independent. Simply the Best. Simply the Best. Simply the Best.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. Android.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Don't Belong to Me. Oh, la riapertura della torre dell'orologio finalmente. Salutata l'11 giugno, nel giorno dei santi patroni, ha fatto da preludio ad un altro ritorno atteso nel centro storico di Chioggia. La chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo è uscita dalle impalcature, restituendo alla città la facciata barocca finalmente liberata dalla patina del tempo. L'edificio, completato nel 1743, naturalmente lo sappiamo tutti, sorge accanto alla torre, considerata la più antica del mondo. Il cantiere è durato circa 6 mesi e ha seguito un percorso in 2 tappe: da un lato la pulitura della facciata, dall'altro il recupero di alcune parti interne. L'intervento affidato a ditte specializzate è stato sostenuto in larga parte dai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, con il contributo della parrocchia e del comune, che ha attinto alle risorse destinate alla tutela del patrimonio urbano. Dentro la chiesa si è lavorato sui 4 grandi finestroni del tamburo della cupola, ormai segnati dagli anni. All'esterno invece l'operazione è stata più ampia: le 5 statue che coronano la cuspide sono state ripulite e riportate alla luminosità originaria, così come gli intonaci, oggi di un bianco vivo che nelle ore del pomeriggio, con la facciata rivolta ad ovest, risalta in modo particolare. Il cantiere non è proprio del tutto concluso: resta da installare i pungiglioni antipiccione necessari per impedire che il guano dei volatili torni a danneggiare e a sporcare la superficie appena restaurata. Bene, quindi anche questa notizia riferita alla riapertura della torre dell'orologio ci fa molto piacere. Ritroviamo Salvatore.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

Genesis era il 1980 con Turn It On Again, l'Unforgettable delle 15 con Gioielleria Ballarina, Viale Padova Sottomarina. Vi ricordiamo che ottobre è il mese giusto per regalare un'emozione. Da Gioielleria Ballarina trovate tutti i gioielli in oro e perle firmati come te gioielli scontati del 20%, un bellissimo regalo

0: soprattutto per regalare un'emozione. Ricordiamo che la promozione è valida per tutto il mese di ottobre, passa da Gioielleria Ballarine, scegliete il vostro gioiello, Comete Gioielli scontato con il 20% di sconto, Viale Padova Sottomarina. Un'occhiata agli orologi, buon pomeriggio, le 15 precise in questi istanti, a tra poco.
1: Ristorante Pizzeria Minerva.
2: Più bello, più elegante.
1: Per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva.
1: Un'esperienza unica. Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
3: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
3: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 258. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
3: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
7: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
8: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
9: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
10: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
9: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
10: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
9: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
10: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

l'estate che è passata insieme a Francesco Gabboni, era la sua Summer Funk. Vi ricordo 1, 2, 3, la musica la scegliete più tardi, 15:45 anche oggi. Potete richiedere 3 canzoni del vostro artista preferito, messaggio WhatsApp 338 26 62 777, linea fissa 400046, oppure via social. Buon pomeriggio a tutti, giovedì, siamo quasi arrivati al fine settimana, 8 di ottobre, mettiamo

Ma mi sa che più tardi vedremo ancora pioggia, almeno le previsioni dicono questo, almeno hanno sono cambiate, vabbè, fa lo stesso. Adesso comunque c'è il sole, quindi se vi dovete muovere potete tranquillamente prendere la bici, poi se piove però non datemi la colpa, eh? Però al momento insomma la situazione mi sembra piuttosto tranquilla. Siamo arrivati ad Out Now, quindi momento dedicato alle novità con Planet Bike, Viale Mediterraneo Sottomarino, un grande showroom vi aspetta, vi ricordiamo oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino, quindi un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con il motore

0: bike a rate senza anticipo né busta paga. Altra cosa molto importante, vi ricordiamo che da Planet Bike si ripara qualsiasi tipo di bici, perché naturalmente è un'officina specializzata. Planet Bike a Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. C'è la nuova di Hugel, si chiama Shine.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Styles, bella questa Dance No More, le 15:26 minuti, pomeriggio di Radio BCS, ben ritrovati, un saluto naturalmente lo mandiamo a chi ci sta ascoltando da poco, io sono Monica Laurenti naturalmente fino alle 16 insieme a voi e adesso c'è Simply the Best, due successi degli anni 80 indimenticabili con Chris Rea e la sua Josephine di grande successo per quanto riguarda il 1986, subito dopo Something About You.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
4: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
9: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

bellissima canzone di Sienna Spyro, Great Expectation. Le 15:40, siamo un po' in anticipo oggi, appuntamento dedicato 1, 2, 3, la musica la scegli te come ogni giorno. Dal lunedì al venerdì avete la possibilità di richiedere 3 canzoni del vostro artista preferito, uomo, donna che sia, non ha importanza, giovane o vecchio, non ha importanza, l'importante è che piaccia a voi. Oggi andiamo ad accontentare il nostro caro Alberto, che è poi il nostro, non so, elettricista, giusto? Lui fa questo mestiere, quindi se avete bisogno, ricordiamo, Ditta Seta, sempre a vostra completa disposizione, chiamate Alberto, se avete qualche problema lui arriva subito, come è arrivato qui in radio, che sta sistemando un po' di cose, le luci colorate che ci piacciono molto. Quindi oggi accontentiamo Alberto che è qui con noi. Lui ha detto: Monica, mi piace Alessandra Amoroso. Beh, scusa se poco, voglio dire, lei è bravissima, Alessandra Amoroso, che ha 40 anni, beata lei, è nata il 12 agosto del 1986, naturalmente cantante italiana, ha raggiunto il successo nel 2009 grazie alla partecipazione alla vittoria dell'ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Nel corso naturalmente della carriera ha pubblicato 9 album, di cui 8 in studio, esordendo 7 volte alla prima posizione della classifica Fimi Album e poi naturalmente tanti dischi venduti. Brava Alessandra Amoroso, che oggi sentiamo appunto con 3 canzoni molto belle, una più bella dell'altra devo dire, 2009 Immobile, poi Estranei a partire da ieri, sempre del 2009, poi passiamo al 2022 quando Alessandra Amoroso cantava Camera 209. 1, 2, 3, la musica la scegli te, oggi per Alberto, Alessandra Amoroso.

canzoni già finite, una più bella dell'altra, dobbiamo dire oggi in 1, 2, 3 la musica la scegli te, con Immobile, Estranei a partire da ieri e Camera 209 per Alberto, naturalmente, che abbiamo reso felice con Alessandra Amoroso. 1, 2, 3 la musica la scegli te torna domani per l'ultimissimo appuntamento della settimana.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Ho risentito West End Girls per quanto riguarda l'Unforgettable delle 16 con Falegnameria Paduano e Stile Design, Strada, Madonna Marina, Sottomarina. Naturalmente vi ricordiamo gli incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni per dare nuova aria alla vostra casa, quindi ci sono dei serramenti veramente eccezionali, appunto ci sono delle porte, delle finestre in vetro alluminio di altissima qualità. Ricordiamo i portoncini blindati per mettere in sicurezza la vostra casa, portoncini blindati, potete godere della detrazione del 50%. Approfittatene, Falegnameria Paduano Stile Design, Strada Madonna Marina a Sottomarina. Io vi saluto da Monica Laurenti, è tutto anche per oggi, ci sentiamo domani alle 14, vi aspetto, vi auguro un buon pomeriggio, ciao! Le 16 in quest'istante.
1: Ristorante Il Gabbiano 2, le

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
6: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
6: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero
7: 049 82 56 25 8.
1: Ci trovi online su boscoloformazione.it.
6: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
1: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
3: Jebis e Chioggia Spiagge
1: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
1: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
1: violino, saxofono,
6: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
1: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
1: Associazione Musica Chioggia,
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

qualche info voglio darvele su ciò che accadrà in questo fine settimana qua in città. Per esempio, domani, venerdì 9 ottobre alle 17.30 presso il Teatro del Monastero di Santa Caterina in Calle Forno Filippine a Chioggia ci sarà Il Ritorno, bel titolo, della guerra, la meraviglia, con il professor Marco Mondini, che è docente di storia contemporanea e storia dei conflitti dell'Università degli Studi di Padova, nonché editorialista di Repubblica e volto di Rai Storia, nonché della trasmissione Passate Presente, quindi un bel nome. Quindi le guerre combattute dall'Italia dal 1861 fino ai giorni nostri, perché l'Italia, per quanto possa dire, è in guerra, cioè, io non posso dire guarda io con te non ho niente, non ho niente, però fornisco i pugni per non so, do man forte a chi ti dà i pugni, quando alla fine in guerra ci sei. Quindi narrerà questi racconti.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
0: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

0: sta facendo discutere in queste ore ciò che sta succedendo a Padova, ovvero sia ci sarebbe, uso il condizionale, un tribunale arbitrale giudicante secondo la legge islamica, cioè praticamente è un tribunale islamico all'interno di una della giustizia italiana, quindi all'interno dello Stato italiano, cosa che non può avvenire, è anticostituzionale, non ci può essere un tribunale oltre il tribunale italiano, non ci può essere. La procura ha aperto una bufera, la cosa che ci sconvolge sotto un punto di vista è certo che stia succedendo questo, ma soprattutto che stia succedendo a Padova, quindi a due passi da casa nostra. Se n'è accorto un onorevole, insomma, ha fatto un post, ha avvertito la procura e chiaramente si sta muovendo per questo. E è stato intervistato anche Omar Vanin, che collabora con l'Università di Padova, che è il fondatore di questa associazione. Lui dice: la legge italiana è rispettata, un tribunale arbitrale dunque che ricorre a soggetti privati che si ispira a concetti religiosi non può violare comunque le norme di ordine pubblico del paese italiano, e la legge italiana, lui continua, non sarebbe fatta passare in secondo piano. Se ci fossero per esempio discriminazioni tra uomo e donna incompatibili con i principi fondamentali del nostro sistema, lui dice, quelle regole non potrebbero essere fatte valere perché richiamerebbero la Sharia, che in Italia non ci può essere, anche se comunque più di qualche soggetto anche in Italia ha detto ci vorrebbe la Sharia, che è una Sharia, che sarebbe la legge islamica, che è un po' pesantina, soprattutto per le donne, posso dirlo, un po' pesantina. Quindi credo che bisognerà stare con le antenne ben alte, si può dire? Eccolo qua, per me va bene la libertà, ma nel momento in cui la tua libertà lede la mia, e allora la cosa non mi piace, vabbè, quindi facciamo attenzione a ciò che sta succedendo a Padova in questi giorni.
1: C'era chi ci aspettava, molto spesso c'era qualcuno che ci aspettava e ci aiutava, comunque di qualcuno che faceva parte dell'associazione, donava, soprattutto perché facevamo il cambio, c'era chi scendeva dal gomone, c'era qualche donna che scendeva dal gomone, chi doveva salire.
0: Ho pensato una battuta, se riportate mia moglie la prossima volta.

c'è ancora una temperatura decisamente accettabile, tanto che non sapete cosa mettere, ho messo il maglione. Stamattina ho messo il maglione, mi sono alzato presto, dico vabbè, c'è un po' di freschino, non facendo il conto che poi la temperatura sarebbe cambiata. Oggi sto a morire. Va bene, suona di BCS anche Birth con Più in Alto, Più in Alto.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Camilla, ma che bella sta canzone, è passati 31 anni, cioè dal 95 ragazzi, è passato un solo di tempo. Pensate, quando è nata sta canzone, quando è uscita sta canzone, qualcuno di voi, tanti di voi non erano manco nati, ma che storia, non è che sia passato ieri, passato veramente, mi sembra ieri, passato 30 anni. Bene, questo motivo ci ha portato all'appuntamento con Unforgettable, quindi grazie a Gioielleria Ballarin. Ottobre è il mese giusto per regalare un'emozione. Da Gioielleria Ballarin trovate tutti i gioielli in oro e perle firmati Comete Gioielli, con il 20% di sconto, poi perfetti per un battesimo, la comunione, ciò che volete voi, no? Ogni occasione è buona per regalare una perla, ma affrettatevi perché questa promozione sui gioielli Comete Gioielli è valida solamente per il mese di ottobre. Passate a trovare Anna, Stefano e Karin in Viale Padova Sottomarina per un buon 20% di sconto su Gioielli Ballarin, oppure li seguite sui social, è una figata, proprio seguirli sui social, sono bravi, mettono delle belle cose e anche, non so chi sceglie la musica, ma anche delle canzoni in sottofondo sui loro reel, sono veramente molto belle, complimenti. Andate a trovarli, guardateli subito sui social, seguiteli Instagram e Facebook. Super promo da Super Coffee Shop, se acquistate 90 pezzi di dolce gusto pagherete in tutto solamente 25 euro, poco più di 20 centesimi a cialda, un prezzo straordinario per gustare a casa vostra il vostro caffè preferito. Fate il pieno di gusto ad un prezzo unico. Super Coffee Shop vi aspetta anche adesso in Viale Tirreno 86 a Sottomarina. Un saluto e un abbraccio a Matteo. 17 e 7 secondi. Buon pomeriggio.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: ricotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
6: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
5: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
6: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
5: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
6: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Finalmente ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e

0: Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

parliamo ancora di temperature, temperature non qui da noi, che sono certamente miti, ma lo erano anche anni fa, insomma, mi ricordo negli anni 80, mi ricordo un anno anche nei primi del 2000 o fine anni 90, feci il bagno a fine ottobre al mare, quindi guarda che storia. Però diciamo che il Niño si è sentito quest'anno, un caldo così io non me lo ricordo, ma questo non vuol dire che ci fosse, il fatto che non me lo ricordo, ma il Niño insomma sta facendo dei bei danni in giro per il mondo. Infatti dicono all'ONU sarà uno dei più forti registrati almeno dal 1950. Questo non vuol dire nei picchi locali, vuol dire nella quantità di giorni di calura in un anno che sono stati molto forti. Non ci riguardano, oddio, in parte, perché evidentemente questa temperatura primaverile o autunnale calda la sentiamo, è uno strascico, una coda del Niño, ma in giro per il mondo, quindi si parla dell'Oceano Indiano, della California, insomma del Messico, del nord dell'America del Sud, ecco, per intenderci Bolivia, Colombia, dove raggiungere delle temperature pazzesche. Il picco sarà, pensate, a dicembre da quelle parti dove c'è caldo, quindi là fa caldo d'inverno, e il picco durerà almeno fine febbraio, quindi almeno due mesi con temperature bollenti. Anche gli oceani sono stati molto caldi, con record storici di temperature, e anche in questo caso c'è l'ombra del Niño. Se ne parla anche per il 2027, sembra che questa coda calda, ovvero sia il Niño 2, Niño 3, manco fosse un film di fantascienza, potrebbe anche arrivare nel 2027 per i tempi a venire, potrebbe infastidirci anche il prossimo anno. Oddio, se il fastidio è il caldo è un conto, l'altro conto, l'altra faccia delle medaglie, perché se da una parte c'è il fatto che andiamo al mare, c'è caldo, prendiamo il sole, che bene che si sta, dall'altra parte è che si dorme male, ma soprattutto che c'è l'aria condizionata, e con l'aria condizionata devi accendere appunto devi mettere in moto tuo portafogli, poi, perché le bollette arrivano e anche belle salate. Non so a voi, ho il terrore, ragazzi, di quello che accadrà.

amo molto ricordare il santo del giorno. Sono una vecchia generazione che guardava il santo del giorno, eccetera. Io sì, sono così. E mi piace soprattutto farlo quando o ci sono nomi importanti, non me ne vogliono tutti perché delle volte mi sfuggono, oppure quando c'è un nome che è improponibile adesso nel 2026. Infatti oggi è Santa Pelagia. Chi si chiama Pelagia oggi? Sembra una malattia, c'ho la Pelagia, c'ho. Auguri, c'è qualche Pelagia all'ascolto? Non credo. La vedo dura, la vedo durissima.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: stiamo facendo sentire delle canzoni, a parer mio, torno indietro, stiamo creando l'atmosfera degli anni 90, perché negli anni 90 c'era questa musica che andava, queste atmosfere che andavano per la maggiore, che a me piacciono molto. Isabel von Gelder ed è Kissing You Away, quindi questa è una canzone che abbiamo ascoltato e che fa parte dell'appuntamento, del pacchetto di Out Now, grazie a Planet Bike, dove trovate un grandissimo assortimento con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Andate a scoprirle. E poi c'è anche un assortimento super di e-bike, di biciclette elettriche di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali, nonché stop di frenata. Il prezzo è super accessibile, pensate che pagate con comodo a rate senza busta paga. Poi ricordate poi che nell'officina di Planet Bike, l'officina è specializzata e si riparano qualsiasi tipo di bici. Planet Bike in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Entrate da Planet Bike ed uscite con la vostra bici.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact.

0: Siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
0: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
0: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
0: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo. Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Nella giornata di domani, summit del mare per parlare delle coste venete con la Green Lab. Domani all'isola di Albarella si parlerà di salute, natura e blue economy. Sarà al centro di una giornata dedicata al futuro appunto delle nostre coste, un'occasione di confronto per condividere idee e nuove prospettive, mettendo al centro il rapporto tra i cittadini, il mare, il benessere e anche il territorio. Questo summit è a favore delle città sul mare, il mare dell'Alto Adriatico, quindi le cosiddette sorelle, la conferenza dei sindaci. E quindi summit del mare 2026 aperte agli addetti ai lavori, e poi vi sapremo dire cosa nascerà. Magari non nasce nulla di concreto subito immediato, mi viene a dire, però è già qualcosa, è un parlare, un mettersi di fronte uno all'altro che anni fa non sarebbe mai successo, ma proprio mai. Bene, allora due canzoni da ascoltare adesso degli anni 2000, avremo Zucchero ma anche Luis Capaldi.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Radio
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante, per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in iglo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in iglo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in iglo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
7: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
6: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
7: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
6: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero
8: 049 82 56 25 8.
6: Ci trovi online su boscoloformazione.it.
7: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
6: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
9: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
10: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
9: Concessionario ufficiale?
10: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
9: Cosa puoi trovare?
10: È nuovo, usato in chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
9: Punti forti?
10: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
9: Chi vince su tutti?
10: Campello Motors.
11: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
12: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
13: Ascolta Radio BCS con la nostra

Se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare per non aver paura. Se fosse la fortuna,

Allora, parliamo di fantascienza, quindi è come se fossimo al cinema, no? Con Spielberg, ma questa è pura realtà. Infatti vi parlo un po' del progetto SETI, o meglio del proseguo del progetto SETI, nato dopo la Seconda Guerra Mondiale, ed era un po' la cosiddetta radioastronomia, quindi questa crescita straordinaria del colmata negli anni 60, quando nacque appunto il progetto SETI, in cui gli umani dovevano capire se al di là della Luna ci fosse stato o ci sia ancora la possibilità di trovare qualcuno degli alieni. Quindi invece di aspettarli sulla Terra andiamo noi in cerca, oppure cerchiamo di, meglio in questo caso, carpire di qualche segnale dal cielo, dall'esosfera, ovvero sia dopo il oltre il sole, insomma, oltre la nostra capacità visiva, ecco, oltre questo, vediamo se c'è qualcosa. L'obiettivo appunto era trovare qualche essere tecnologicamente avanzato che ci regalasse un messaggio, e qualcosa c'è stato, qualche messaggio un po' strano, però poi alla fine gli scienziati hanno capito che poteva anche essere una motivazione plausibile, non legata agli extraterrestri. Qualcosina di ancora senza risposta c'è, ma attenzione, perché in questi giorni c'è l'ultima affascinante scoperta che porta la firma del radiotelescopio sudafricano MeerKAT. C'è una schiera di 64 antenne nel deserto del Karoo, più precisamente nel parco nazionale di MeerKAT, appunto nella provincia del Capo Settentrionale. Allora, questo strumento d'avanguardia nella caccia SETI, vi dico subito cosa vuol dire. Vuol dire Search for Extraterrestrial Intelligence, quindi fate uno più uno. Questo strumento, dicevo, ha registrato un segnale radio proveniente direttamente da Beta Pistoris B. C'è un famoso gigante gassoso fotografato in modo diretto e situato a circa 205 anni luce. Cosa vuol dire? Che se tu accendi la luce adesso, arriva la luce, si accende là dopo 205 anni. Hai visto un po' la differenza? Dal 2013 gli astronomi usano anche il Gemini Planet Imager sul telescopio Gemini South in Cile per immortalarlo in immagine all'alta risoluzione. In questo modo è stato possibile realizzare persino un filmato in time lapse dei suoi movimenti, cioè il pianeta a meno di 23 milioni di anni, come spiegano gli astronomi, è molto giovane, volendo, un giovanotto. Però una cosa rende questa scoperta davvero storica: è la prima volta che un'emissione radio può essere associata con certezza da un pianeta stesso, o quantomeno da una serie di pianeti. Ecco, viene da lì, della serie, no, viene dallo spazio, non abbiamo mai capito da dove. No, è la prima volta che dicono da lì viene. Da lì. Dopotutto le stelle sono ben note come fonti di segnale radio. Il nostro Sole, inutile sottolinearlo, dice questo articolo, è l'esempio più prossimo e diretto che conosciamo, perché comunque il Sole emette dei rumori, che si voglia o no. Poi qua in questo articolo si va un po' sul tecnico, non mi sembra il caso di non dirvi assolutamente nulla, cose troppo tecniche, però il bello di tutto questo è, ci potrebbe essere, c'è sicuramente la vita oltre la Terra, non voglio nemmeno pensare che siamo solamente noi idioti qua dentro, ma non credo proprio, ci sarà vita anche oltre, ma il fatto proprio di dire è in quel punto lì, arriva da lì, lì c'è qualcosa, rende tutto molto più, da una parte mi viene da dire poetico, dall'altra invece terrorizzante. Chi manda il segnale? Che segnale è? Che cosa dicono? Cioè, noi mandiamo la musica dei ricchi e poveri nello stato, nell'esosfera, e loro cosa ci mandano? Non ho altro che, non so, i ricchi e poveri avremmo successo, sarebbe proprio bello.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Mi si è acceso qualcosa, un ricordo ascoltato di Una Razza, questa storica band di Chioggia che ha avuto il suo successo maggiore nel 96 quando distribuì in tutta Italia Voli come me, canzone che li ha fatti conoscere anche ad altri esponenti di band importanti. Per esempio Rico Negro, cantante e autore di questa band, nel corso della sua carriera ha condiviso il palco e collaborato con grandi nomi della musica italiana, tra cui Mattia Bazzani, i Nomadi, i Timoria, nonché i Negrita, e poi Carlo De Bei, chitarrista, abbiamo avuto anche qua, cantante e compositore chioggiotto, che dopo l'esperienza di Una Razza ha militato nei Carlito in gara Sanremo nei primi del 2000-2001, se non sbaglio, e ha stretto un lunghissimo sodalizio artistico con Mango dal 2004 fino al giorno in cui morì. E quindi dobbiamo solamente essere fieri di questi ragazzi. Gli Una Razza era il 1996. Falegnameria Padovani e Stile Design colgono l'occasione per ricordarvi dei tanti incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ma anche esterni e per dare una nuova aria alla vostra casa. Quindi rinnovate la vostra casa e allora pensate alle porte di design in vetro o alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza. Quindi perché non mettere in sicurezza la vostra abitazione? Potete avere anche un nuovo portoncino blindato e godere della detrazione della metà del 50%. Falegnameria Padovani e Stile Design vi aspettano nel loro showroom di strada Madonna Marina a Sottomarina. Ora esatta 18:01, buona sera.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì. Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci.

0: Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
4: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
5: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
4: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: e Gaia con Bossa Nostra. Abbiamo il compleanno adesso da festeggiare. Non è che li abbiamo tutti i giorni, cioè nel senso che li abbiamo sempre, spessissimo, il 99% delle volte, delle volte invece non le abbiamo, non compleanno nessuno, non riusciamo a festeggiare. In questo caso invece abbiamo due belle ragazze, abbiamo Claudia e Elisabetta. Buon pomeriggio, buona serata a voi. Ciao Claudia, ciao Elisabetta, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Allora,
1: ciao.
0: Che segno è questo qua? Vergine? Siamo sotto il Vergine?
1: Bilancia,
0: cavoli, io oltre il mio Pesci non so, che poi non so mai se è il 21 che finisce un segno o il 22, non riesco mai a capire, ho queste difficoltà. Allora andiamo con Claudia. Claudia, come stai?
1: Ciao, bene, tutto bene, grazie.
0: Allora, cosa hai preparato per oggi o cosa ti hanno preparato?
1: Ah, ancora nulla.
0: Cioè nel senso che sarà una sorpresa per stasera o proprio o sarà, non so, sabato, domenica?
1: È probabile.
0: Cioè tu arrivi a casa, sei convinta, perché bene o male aspettate qualcosa, non arriva, ti dico te la faccio domenica e tu saresti contenta? Dimmi una balla, dimmi.
1: No, non sarei contenta.
0: Brava! Claudia è onesta. Elisabetta, anche per te la stessa cosa?
2: Sì, praticamente sì, la stessa cosa. Poi per lei c'è anche una grossa novità a questi giorni, che sabato si sposa mia figlia, quindi festa per me sicuramente non ce n'è.
0: Ah, che come quelli che compiono gli anni a Natale, che festa è a Natale? Cioè, io vieterei per legge di compiere gli anni, di fare figli che nascono a Natale, lo vieterei per legge,
2: vero,
0: non si può fare, rovinati.
1: Ma poi noi vero... vediamo la festa questa sera.
0: Vabbè, in qualche maniera. Ma è vero che voi donne, ma un po' in generale, però voi donne in particolar modo, se voi dite no, non fatemi regali, che va bene lo stesso, mi basta la vostra presenza, se poi non vi fanno il regalo vi gira le balle?
1: Certo. No,
0: bugiarde, due bugiarde, qua.
1: No, è vero, girano le balle. Vogliamo le balle e vogliamo la festa.
0: Ma tu devi ascoltare tutto quello che dico. Cioè, mia moglie un giorno si è arrabbiata, era il suo compleanno, ma era anche una giornata molto triste per me. E quel giorno ho detto, te lo faccio domani, te lo porto domani. Oh, si è arrabbiata. Ed era fidanzata all'epoca, ha dovuto andare a prendere il regalo a casa. Allora è stata contenta. Guarda che sto nomando voi donne, veramente.
2: Ma io un regalo me lo faccio da sola.
0: Cioè?
2: E quando ho voglia mi faccio un regalo, è sempre il mio compleanno.
0: Allora, vediamo, che regalo ti fai?
2: Per stasera?
0: Sì.
2: Beh, non saprei proprio questa sera, perché appunto siamo molto impegnati con questo matrimonio, però se domani mi serve un orologio nuovo me lo vado a prendere.
0: E così ti voglio, cavoli, così ti voglio, hai ride anche Claudia, è così che ti voglio. Porco cane, altro che...
2: Altro che... Il marito paga.
0: Ma sai che invece avevo saputo che anni fa, non mi ricordo se lo fanno ancora, ma potrebbe starci, c'è la lista del matrimonio, presente la lista della spesa,
2: sì?
0: Anche per il compleanno, volete venire al mio compleanno? Io ho bisogno di tanta, e fai 10 regali, non mi interessa chi me li fa, voglio questi, può essere brutto?
2: A me non piace.
0: No, è vero, non è proprio il massimo.
2: No,
1: a me non piace. Invece magari indirizzare il marito, cosa fare.
0: Il marito.
1: Non è male.
0: Ma sai che durante la notte si dice anche che mentre il marito dorme andare lì vicino e dirgli borsa, voglio i gioielli, e lui del sonno se li mette in testa e ve lo fa e dice, non so per quale motivo ti ho regalato una borsa piena di gioielli, non riesco a...
2: provo questa notte
0: mentre dormi, borsa, stivali,
1: questa sera ci proviamo allora,
0: pelliccia. Va bene, allora Claudia, Elisabetta, fossero tutti come voi sarebbe ancora divertente. Vi abbraccio.
2: Grazie.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
5: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: parliamo di canzoni di un po' di tempo fa, parliamo degli anni 80, quando nell'86 è stata un'annata bellissima, l'86, proprio a metà degli anni 80, come per esempio Una razza, abbiamo ascoltato prima, ma nell'86 andavano fortissimo anche Lee Rajor, che cantavano All Aboard, che abbiamo sentito anche come colonna sonora di una pubblicità di un'autovettura non molto tempo fa. E poi Jimmy Somerville, Don't Leave Me This Way. Gli Erasure, Jimmy Somerville avevano in comune una cosa: se indovinate siete bravi. Ascoltiamo se piacerebbe ascoltare questa canzone qua. Che succede? Vediamo se funziona adesso. Funziona.
1: Simply the best. Simply the best.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Pizzeria Da Leo.
7: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
6: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
7: Prenota 041 55 40 550.
6: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
7: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
6: La migliore.
7: Ma che te lo dico a fa?
6: Ma che te lo dico a fa?
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

Qualche tempo fa, ma non molto, era saltato fuori una notizia che riguardava Vasco Rossi. Vasco Rossi molto giovane, che avrebbe, usiamo il condizionale, avrebbe detto, ha usato la parola Terroni, quelle del sud, le solite cose che c'erano, i retaggi culturali degli anni 90, adesso sono indirizzati verso altre popolazioni, quindi non c'è più nord e sud, molto poco, direi che è scomparso. Insomma, era venuta fuori questa notizia che sembra falsa, ma anche se non fosse stata falsa, era un Vasco Rossi completamente diverso da quello che è adesso, sarebbe stato completamente diverso. I titoli delle canzoni di Vasco Rossi di una volta, credetemi, sarebbero incantabili adesso, ma veramente incantabili. Per esempio, non lo so, ieri ho sgozzato mio figlio, era un titolo della canzone di Vasco Rossi, non sto scherzando, oppure Valium, vabbè, Valium va già bene. Vediamo se ne trovo ancora. Fegato spappolato, ci sono. La strega, vabbè, sono tanto i testi che sono pesanti di queste canzoni che Vasco Rossi non riproporrebbe più, probabilmente non le farebbe più, lo hanno portatemi Dio, lo hanno fatto diventare quello che è, ma sarebbero improponibili oggi. Insomma, Vasco Rossi tanto non sopporta quelli del sud, per farvi capire che lui è praticamente cittadino del sud, lui è proprietario di diverse case, evidentemente diverse ville, tra cui una in California tra Los Angeles e Malibu, ma è socio anche di un hotel molto importante in Puglia, ed è lì che va ogni anno, e quando va al mare incontra anche le persone che vanno a farsi le foto, e chiaramente stanno a debita distanza, perché va bene Vasco Rossi, ma quando vive la sua vita privata è giusto lasciarlo da solo. Io l'ho conosciuto, sono stato ospite suo anche nel suo hotel, devo dire che abbiamo parlato un po', poi ognuno per la propria strada, va bene così. Insomma, Vasco Rossi è stato nominato dottore in politica e comunicazione all'Università di Salerno, che non è proprio in Puglia, è in Campania, e lì ha ricevuto la Lectio Magistralis, quindi ha ricevuto gli alamari che avevano risiede del dottorato, e lui ha detto che non se l'aspettava, e insomma ha detto che una canzone non è solamente una canzone, è un messaggio che viaggia senza l'ufficio stampa. Dice che la politica è una cosa che ha detto, una canzone non sostituisce la politica ma può aprire uno spazio dove del ratto. Aspetta che cerco, esattamente questo, una canzone non sostituisce la politica ma può aprire uno spazio. È piaciuto molto, applaudito, e nella foto finale, chiaramente Vasco Rossi non si è tirato indietro, insomma, foto finale, tutti vestiti, compreso il rettore, con la mantella nera, il cappello, il cilindretto chiuso in alto, tutti sorridenti, e lui con le corna da rocchettaro, quindi non poteva essere altrimenti. Ma adesso è giusto ascoltare una canzone di Vasco Rossi, e ho scelto una delle canzoni che sono meno suonate, magari non la conoscete in tanti. Io credo che chi ama Vasco Rossi, le canzoni di Vasco Rossi, questa la conoscerà sicuramente, ma non è una delle più trasmesse alla radio, non lo è stato nemmeno nell'82 quando uscì l'album Vado al Massimo, che fu l'album di consacrazione di Vasco Rossi, o quantomeno l'album in cui lo si conobbe anche per radio. Per intenderci, c'era la canzone all'interno, Splendida giornata, cosa importa se è finita, era lì dentro, oppure Vado al Massimo ogni volta, oppure Sono ancora in coma, per dire una delle canzoni che mai sarebbero forse suonate adesso. E c'era questa canzone che a me piaceva molto, e mi ricordo che fu la canzone che mi piacque di più di questo album, e credo di averla suonata una volta da quando sono qua, in 6 anni, in orari sempre molto tardi come adesso, e ve la faccio sentire. Quindi a tutti quelli che amano Vasco Rossi sicuramente la conosceranno, e parlano di una situazione quando uno non sa bene, cioè si annoia. Infatti la canzone si intitola La Noia.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.
2: How can I get a morning if I never wake in the morning? Walking with you

0: Ma devo dire che c'è una certa emozione ad ascoltare questa canzone. Gli ultimi due Unforgettable, quello con una razza, un gruppo rock chioggiotto degli anni 90, esattamente la canzone del 96, metà anni 90. Questo invece è il nostro Marco Galli, DJ che è nato ad Adria, anche come DJ, ma che è stato a Radio VCS tantissimo tempo e che ha fatto parte della storia di Radio VCS. Infatti quest'anno nel 2026 si festeggiano i 50 anni della radio, il 18 di ottobre sono esattamente 50 anni in cui è stato acceso il microfono. Credo che Marco arrivò non molto tempo dopo. Marco Galli, che se n'è andato un paio d'anni fa e ha lasciato un vuoto molto importante a me, poi personalmente, perché mi chiamava molto spesso per offendermi più delle volte, scherzando chiaramente. Poi con Gino Levantacci, il nostro CEO, si sentiva spesso anche, cioè Marco era figura molto importante e esuberante anche fisicamente. Quindi questa è il Mama, canzone degli anni 80 anche questa, perché fu uno dei primi disc jockey a cantare anche. Attenzione, uno dei primi DJ in Italia che non fece solamente il DJ, ma cantò anche canzoni che andavano sui dischi ed erano anche suonate. Quindi nella storia è stato uno dei primi anche lì. Va bene, prima di salutarvi però devo ricordarvi che questo appuntamento con Unforgettable è offerto da Gioielleria Ballarin. Ottobre è il mese del gusto, anzi il mese giusto per il gusto, per regalare un'emozione. La Gioielleria Ballarin, trovate tutti i gioielli in oro e perle firmati come te gioielli con il 20% di sconto. Sì sì, ho detto giusto, il 20% di sconto, ideali per ogni occasione, per regalare una perla anche per voi stessi, perché no? Ma affrettatevi, perché questa promozione, ovvero sia come te gioielli al 20% di sconto, è valida solamente per il mese di ottobre. Affidatevi alle mani di Anna, Karin e Stefano, che vi aspettano da Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina oppure sui social. Bene, devo salutarvi, ma vi lascio nelle mani di Renata Bullo e sua la voce, che sentirete e sentiremo insieme nella prossima ora, in cui si parlerà di grandi successi che ci ha portato dagli anni 70, o meglio dal 1976, non dico i nostri giorni, perché già lo diciamo noi, ma non così lontani. Quindi un percorso, un viaggio durato 50 anni. Da Paolo De Grandis è tutto, appuntamento a domani, come sempre a partire dalle ore 16 qui su Radio VCS. Grazie a tutti quanti voi per averci seguito. 19 e un minuto e ci aggiungerei un 42 secondi, va?
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
4: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
5: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
4: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
5: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
4: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366-59-55-165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
5: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
6: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
7: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
8: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
9: E c'è
8: Certo!
9: La bontà è una scelta, come la qualità.
10: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
11: Pasticceria Ceolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignolla. I croissant con 12 tipi diversi di farcitura. Le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
12: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
13: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
14: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
15: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
16: Rewind. Dal lunedì al venerdì alle ore 19 su Radio BCS c'è Rewind, la musica più bella e le storie da ricordare dal 1976 a oggi.

0: Radio BCS. Dal 1976, le storie da ricordare. Nel 1985 debuttava sul mercato Microsoft Windows, sistema operativo con finestre e icone. Inizialmente accolto con scetticismo, diventerà negli anni il software più utilizzato nei personal computer di tutto il mondo.
1: Rewind.

0: Stai ascoltando Rewind, la musica più bella dal 1976 a oggi. Buon compleanno Radio BCS, 50 anni di storia.
1: Rewind.

0: splendere di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
4: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
5: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
6: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
5: Concessionario ufficiale?
6: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
5: Cosa puoi trovare?
6: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca. Moto, scooter e noleggio.
5: Punti forti?
6: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
5: Chi vince su tutti?
6: Campello Motors.
1: L'associazione Musica Chioggia presenta
7: Scuola di Musica.
1: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
7: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
1: violino, saxofono,
7: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
1: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
7: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
1: Associazione Musica Chioggia.
7: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
8: Di me, non sono Latin lover.
2: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
9: Stai ascoltando Rewind. La musica più bella dal 1976 a oggi. Buon compleanno Radio BCS, 50 anni di storia.

Radio BCS, dal 1976, le storie da ricordare. Il 22 giugno del 1986, Diego Armando Maradona incanta il mondo ai mondiali in Messico. Segna 2 gol storici contro l'Inghilterra, uno famosissimo con la mano e uno dopo un dribbling da metà campo. L'Argentina vincerà poi il suo secondo campionato del mondo, dopo quello del 1978.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
10: Hotel Real.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Real.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
15: Ascolta Radio BCS con la nostra

0: e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
2: Rewind, riavvolgiamo il nastro dei ricordi, la musica più bella e le storie da ricordare dal 1976 a oggi.

0: Radio BCS, dal 1976, le storie da ricordare. Dal 1 gennaio del 2002 l'euro entra ufficialmente in circolazione in 12 paesi europei. In Italia sostituisce la lira dopo oltre 130 anni, portando con sé nuove abitudini e qualche nostalgia.
1: Rewind.

0: Nostro viaggio nei ricordi ritorna domani dalle 19. Buona serata.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove i sogni diventano realtà.
0: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Una città. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
7: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
6: Concessionaria ufficiale?
7: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
6: Cosa puoi trovare?
7: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
6: Punti forti?
7: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
6: Chi vince su tutti?
7: Campello Motors.
8: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro!
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte interne.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
5: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
3: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
2: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
3: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
2: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
3: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
4: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
5: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
4: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
5: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
4: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
5: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione. Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
7: Jedis e Chioggia Spiagge
6: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
8: Pizzeria da Leo.
9: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
8: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
9: Prenota 041 55 40 550.
8: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
9: Pizzeria da Leo,
8: la migliore.
9: Ma che te lo dico a fa?
8: Ma che te lo dico a fa?
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: 74. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
2: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
3: E certo!
1: La bontà è una scelta, come la qualità.
3: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
1: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
7: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra, violino, saxofono, contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
6: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
7: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
6: Associazione Musica Chioggia,
7: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
0: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Roma Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: È lo sport del momento, è il padel.
5: Clodia Piscina e Fitness
4: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
1: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: 041 49 65 905.
7: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Bucket up, bucket up.
1: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
2: Ti dedico una canzone che non piace a nessuno e ti fa bestemmiare.
1: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS. Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. Again?